2 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

0: 3 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: Ore e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2007,

0: 4 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Latte Miele.
1: Buona fortuna amore nel viaggio che farai, buona fortuna amore ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2007,

0: 6 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te. Latte e miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Latte 15 agosto, buona giornata, ma soprattutto buon Ferragosto a tutti gli amici di Latte e Miele. Ariete, mattinata dinamica, pomeriggio più stancante. Allora, Sole, Giove e Saturno sono in buon aspetto, quindi se è successo qualche impiccio a luglio, alla fine ti libererai di un peso. Certo, ci vuole tempo. In amore, Venere invita alla sincerità. Attenzione alle parole di troppo. Toro, Ferragosto da vivere con allegria, lasciando da parte i problemi passati. Venere protegge l'amore. Il lavoro resta però fermo fino al 24. Non fasciarti la testa prima di cadere. Gemelli, giornata perfetta per divertirsi, conoscere persone, fare esperienze diverse. Io penso e spero che con Giove, Saturno, Urano, Sole, Venere, tutti in buon aspetto, i gemelli abbiano ritrovato una grande verba. Magari anche un viaggio insolito, una conoscenza particolare ha risvegliato la creatività.

0: pensare al lavoro proprio a Ferragosto. Le questioni professionali si affronteranno più avanti, anche se penso che stai attraversando una fase molto strana. Certe situazioni che sembravano fisse, stabili fino a qualche tempo fa, sono cambiate per tua volontà o volontà altrui. Oggi dai spazio all'amore e alle persone più care. Bilancia, sei tra i protagonisti di Ferragosto. Luna e Venere favoriscono fascino, emozioni, relazioni, consensi. Allargo il discorso anche al lavoro. Non bisognerebbe parlare a Ferragosto di lavoro, a meno che tu non abbia un'attività pubblica legata al turismo, però penso proprio che le grandi idee possano essere finalmente sviluppate. Scorpione, Ferragosto positivo e sereno, lascia perdere distrazioni e problemi dei giorni precedenti. Tra l'altro, lo dico ai cuori solitari, un incontro nato ad agosto potrebbe diventare importante a settembre. Sagittario, la mattina può essere un po' confusa, ma dal pomeriggio arrivano energia, incontri e divertimento. Chi più di te ha bisogno di rilassare la mente e soprattutto fare qualcosa di diverso? Non isolarti, accetta inviti e cerca nuove conoscenze. Capricorno, giornata da vivere lontano dalle eccessive responsabilità. Lo sai che te ne carichi tante sulle spalle. Hai bisogno di sostegno e affetto, ma questa Venere contraria dice che ogni tanto ti senti solo ad affrontare i problemi. Oggi cerca di rilassarti. Acquario, Ferragosto migliora soprattutto dal pomeriggio. Metti da parte i pensieri legati al lavoro, ai soldi e dedica spazio alle persone che ti vogliono bene. Con Venere favorevole i single sono comunque favoriti. Possibili chiarimenti importanti anche nelle coppie in crisi. Pesci, nel pomeriggio diminuiscono le tensioni e le incomprensioni. Ferragosto favorisce il divertimento. Gli ultimi due giorni sono stati un pochino pesanti. Ecco perché hai bisogno di serenità, di compagnia delle persone care. Possibili soddisfazioni anche per chi lavora in questi giorni. Vi abbraccio forte forte, vi aspetto domani e ancora buon Ferragosto a tutti.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: Bam bam, bambina.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredi

Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ferragosto con caldo intenso, ma l'anticiclone africano inizia a mostrare i primi segnali di cedimento. Nelle prossime ore dominerà un ampio soleggiamento da nord a sud, accompagnato da temperature già elevate e una spiccata afa. Nel pomeriggio prenderanno vita i consueti temporali di calore sulle Alpi e lungo la catena appenninica del sud, con il rischio di fenomeni anche violenti nelle zone interne della Sardegna. Il clima si manterrà afoso, con valori superiori alle medie stagionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2013. Forse.

le donne di Modena hanno le ossa grandi, le donne di Modena hanno larghi fianchi, le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette, le donne di Genova non ridono per niente, le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tutte

Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Rumore Beam Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. Rumorebeamfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà, media partner, Radio Latte Miele.

0: ufficiale Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
1: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
2: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurata.

0: assicurativa.
1: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info, commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.

0: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: L'associazione San Vito in Festa organizza dal 12 al 19 agosto a San Vito di Valle Castellana la 15ª Sagra del Pastore e la Solennità di Maria Santissima Assunta. 8 giorni di musica, gastronomia e divertimento per tutti. Stand aperti ogni sera, specialità della tradizione, musica live, fuochi d'artificio, torneo di briscola e gonfiabili per i più piccoli. Ti aspettano grandi tributi. New Trolls, Nino D'Angelo, Vasco Rossi, Pooh e musica per tutte le età. Non mancare alla festa più attesa dell'estate a San Vito di Valle Castellana dal 12 al 19 agosto. Info al 345 69 70 944.
3: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
2: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
3: Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
4: Festa Fiobbo, Villa San Pio X, Spinetoli. Dal 18 al 22 agosto, pecora in Callara, fagioli ferro e fuoco, formaggio fritto e altre specialità locali. Martedì 18, quei bravi ragazzi. Il 19, il mitico Duccio e la sua band. Il 20, Liscio con Elio Giobbi. Il 21, Antonio Mezzancella con lo show Mamma Ho Perso Sanremo. Il 22, tributo a Renzo Arbore. Festa Fiobbo e la famosa Sagra dell'Ipiana. Dal 18 al 22 agosto, Villa San Pio X di Spinetoli. Posti al coperto.
5: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
6: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, solfure, salse e solfate.
5: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
6: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
5: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua e salute, aperti fino a metà novembre ad Acquasanta Terme, www.termiacquasanta.it, 0736 80 12 68.
7: A San Benedetto del Tronto nasce il Teatro della Stoppia. Un campo diventa teatro, un tramonto diventa spettacolo. Dal 17 al 19 agosto, un'esperienza pensata per valorizzare la bellezza e l'identità del territorio. Ingresso gratuito. Lunedì 17, Stefano Massini, noto drammaturgo, guida il pubblico in un viaggio ironico e profondo alla scoperta della forza e della fragilità dell'animo. Il 18, Domenico Iannacone. Il 19, Edoardo Prati. Teatro della Stoppia, Fosso dei Galli, San Benedetto del Tronto.

0: nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: L'Associazione Amici di Grisciano vi aspetta dal lunedì 17 pomeriggio a martedì 18 agosto alla 34esima sagra della pasta alla gricia. Eventi e intrattenimenti per grandi e piccini, specialità gastronomiche e divertimento assicurato. Grisciano, 17-18 agosto, ai piedi degli Appennini, al chilometro 144 via Salaria. 34esima sagra della pasta alla gricia. Info, pagina Facebook, Associazione Amici di Grisciano.
5: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
7: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
8: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
9: Forse, paese amico degli artisti di strada. 21, 22 e 23 agosto, per le vie del borgo, festa degli antichi sapori. Nel centro storico, specialità della tradizione locale. Spettacoli, artisti di strada, musicisti animeranno le serate creando un'atmosfera di altri tempi. Forse, immersa nella magia dell'arte, della teatralità e del divertimento. 21, 22 e 23 agosto, festa degli antichi sapori. Forse, paese amico degli artisti di strada.

0: 7:58. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
1: stelle. 15 agosto, buona giornata, ma soprattutto buon Ferragosto a tutti gli amici di Latte Miele. Ariete, mattinata dinamica, pomeriggio più stancante. Allora, Sole, Giove e Saturno sono in buon aspetto, quindi se è successo qualche impiccio a luglio, alla fine ti libererai di un peso. Certo, ci vuole tempo. In amore, Venere invita alla sincerità. Attenzione alle parole di troppo. Toro, Ferragosto da vivere con allegria, lasciando da parte i problemi passati. Venere protegge l'amore. Il lavoro resta però fermo fino al 24. Non fasciarti la testa prima di cadere. Gemelli, giornata perfetta per divertirsi, conoscere persone, fare esperienze diverse. Io penso e spero che con Giove, Saturno, Urano, Sole, Venere, tutti in buon aspetto, i gemelli abbiano ritrovato una grande verba. Magari anche un viaggio insolito, una conoscenza particolare ha risvegliato la creatività. Tutto ciò che è particolarmente intrigante favorisce la mente, rallegra il cuore. Cancro, Ferragosto intimo e tranquillo, questo è quello che consiglio, meglio con poche persone selezionate. Qualcuno vivrà una piccola malinconia ricordando un Ferragosto lontano, quando magari era in compagnia di altre persone, in una situazione diversa. C'è chi ha cambiato gruppo, ruolo, nell'ambito del lavoro ci sono state delle trasformazioni. Si riparte da zero, ma questo non è un problema. Leone, giornata molto attiva, energica, favorevole anche ai sentimenti. Se sei stato protagonista di una separazione, puoi prenderti una bella rivincita con un ex e puoi vivere emozioni importanti, nuove occasioni, sentimenti in primo piano. Vergine, non pensare al lavoro proprio a Ferragosto, le questioni professionali si affronteranno più avanti, anche se penso che stai attraversando una fase molto strana. Certe situazioni che sembravano fisse, stabili fino a qualche tempo fa, sono cambiate per tua volontà o volontà altrui. Oggi dai spazio all'amore e alle persone più care. Bilancia, sei tra i protagonisti di Ferragosto, Luna e Venere favoriscono fascino, emozioni, relazioni, consensi. Allargo il discorso anche al lavoro. Non bisognerebbe parlare a Ferragosto di lavoro, a meno che tu non abbia un'attività pubblica legata al turismo, però penso proprio che le grandi idee possano essere finalmente sviluppate. Scorpione, Ferragosto positivo e sereno, lascia perdere distrazioni e problemi dei giorni precedenti. Tra l'altro, lo dico ai cuori solitari, un incontro nato ad agosto potrebbe diventare importante a settembre. Sagittario, la mattina può essere un po' confusa, ma dal pomeriggio arrivano energia, incontri e divertimento. Chi più di te ha bisogno di rilassare la mente e soprattutto fare qualcosa di diverso. Non isolarti, accetta inviti e cerca nuove conoscenze. Capricorno, giornata da vivere lontano dalle eccessive responsabilità. Lo sai che te ne carichi tante sulle spalle. Hai bisogno di sostegno e affetto, ma questa Venere contraria dice che ogni tanto ti senti solo ad affrontare i problemi. Oggi cerca di rilassarti. Acquario, Ferragosto migliora soprattutto dal pomeriggio. Metti da parte i pensieri legati al lavoro, ai soldi e dedica spazio alle persone che ti vogliono bene. Con Venere favorevole i single sono comunque favoriti. Possibili chiarimenti importanti anche nelle coppie in crisi. Pesci, nel pomeriggio diminuiscono le tensioni e le incomprensioni. Ferragosto favorisce il divertimento. Gli ultimi due giorni sono stati un pochino pesanti, ecco perché hai bisogno di serenità, di compagnia delle persone care. Possibili soddisfazioni anche per chi lavora in questi giorni. Vi abbraccio forte forte, vi aspetto domani e ancora buon Ferragosto a tutti.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Cheap controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Cheap, disponibile per Android, iOS e web. Cheap, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
3: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 343, dove se mangia e se beve lui.
4: Ristorante Country House 343, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
3: Ristorante 343, dove se mangia e se beve lui.
5: Preparate i motori e soprattutto l'appetito! Dal 18 al 24 agosto torna a Sant'Egidio alla Vibrata la 30ª Sagra degli Gnocchi. 7 giorni di gusto, musica e divertimento con gli irresistibili gnocchi fatti a mano, spettacoli dal vivo, concerti, raduni, auto, DJ set e tantissime sorprese ogni sera. Un evento da vivere con gli amici e tutta la famiglia. Aperto anche a pranzo sabato 22 e domenica 23. 30ª Sagra degli Gnocchi. Dal 18 al 24 agosto a Sant'Egidio alla Vibrata. Buon cibo, grande musica e divertimento assicurato. Non mancate!
6: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. Le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
7: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o

0: Competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
1: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
2: Poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attiva una chiusura di 300 metri circa tra gli svincoli di Cellino Attanasio e di Castiglione Messer Raimondo, strada statale 365 Bisenti, in entrambe le direzioni, in provincia di Teramo, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa in località Crognaleto, in provincia di Teramo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Porcinari, in provincia di Teramo. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Spot.
5: Nel cuore di Appignano del Tronto torna una festa che profuma di tradizione, fede e convivialità. Dall'11 al 16 agosto nella chiesa di Piano Santo si celebra la festa della Madonna Assunta in Cielo. Ogni sera stand gastronomici con i sapori tipici della nostra terra, musica dal vivo, intrattenimento, pesca di beneficenza e domenica 16 agosto il suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici. L'associazione culturale Amici della Madonna Assunta vi aspetta da Appignano del Tronto per vivere insieme giorni di festa, amicizia e tradizione. Non mancate!
6: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
7: Ascoli Piceno si conferma capitale dell'oliva. Dall'8 al 19 agosto con Ascoliva Festival, il festival che attrae visitatori da tutto il mondo per degustare l'inconfondibile oliva ascolana del Piceno DOP. La manifestazione, grazie a Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, BIM Tronto, Sabelli e Stella Artois, è alla sua 13ª edizione. Nel suggestivo chiostro di San Francesco, in centro storico ad Ascoli, vi aspettano i migliori produttori di olive ascolane DOP, che proporranno anche altri 12 piatti locali di alta qualità, tra degustazioni, eventi e laboratori. Il villaggio dell'oliva resterà aperto tutti i giorni dalle 11.15 alle 14.15 e dalle 18.15 fino a tarda sera. Per ogni altra informazione consultare il sito www.ascoliva.it. Ad Ascoliva c'è lei, la vera oliva ascolana. Impossibile resisterle.
8: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni, Del Toro Auto. Vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
9: Latte Miele e Lamantino Brothers vi invitano al benedetto Brodetto Festival.
4: dal 12 al 16 agosto, in Piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto, un viaggio nei sapori e nelle tradizioni del mare Adriatico. Protagonista è il celebre brodetto alla San Benedettese. 5 giorni tra degustazioni, cultura marinara, racconti di pesca, musica e convivialità. L'Ateniale e l'Amantino Brothers vi invitano a scoprire il gusto autentico di una storia che profuma di mare.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Vuoi morbidezza e resistenza? Cioè, comprami subito la carta igienica da 12 rotoli a 5,99€. Trovi anche l'asciugatutto Comprami Spesso 3 veli 6 rotoli a 4,99€. E trovi in offerta anche la bobina Comprami Sempre a 3,99€. Tanta carta di qualità per una scorta adatta a tutti i bisogni. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: spot.
1: Gisildo, dove mangiamo oggi?
2: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
1: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
2: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
1: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta l'acquolina.
2: Arredaggi a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
1: Ristorante Chalet numero 7.
2: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
3: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
6: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
7: Latte e miele.

0: lunga.it.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
1: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
3: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.

0: Il 14, serata evento con La Nostra Gente, Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto. Sponsor ufficiale, Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
1: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
2: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
1: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
2: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
1: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
3: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
1: Nel cuore di Appignano del Tronto torna una festa che profuma di tradizione, fede e convivialità. Dall'11 al 16 agosto nella chiesa di Piano Santo si celebra la festa della Madonna Assunta in Cielo. Ogni sera stand gastronomici con i sapori tipici della nostra terra, musica dal vivo, intrattenimento, pesca di beneficenza e domenica 16 agosto il suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici. L'associazione culturale Amici della Madonna Assunta vi aspetta da Pignano del Tronto per vivere insieme giorni di festa, amicizia e tradizione. Non mancate!

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.

0: e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
1: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
3: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
4: L'associazione Amici di Grisciano vi aspetta da lunedì 17 pomeriggio a martedì 18 agosto alla 34esima sagra della pasta alla gricia. Eventi e intrattenimenti per grandi e piccini, specialità gastronomiche e divertimento assicurato. Grisciano, 17-18 agosto, ai piedi degli Appennini, al chilometro 144 via Salaria. 34esima sagra della pasta alla gricia. Info, pagina Facebook, Associazione Amici di Grisciano.
5: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
6: Power Laser, dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap-Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
7: Preparate i motori e soprattutto l'appetito! Dal 18 al 24 agosto torna a Sant'Egidio alla Vibrata la 30esima sagra degli gnocchi. 7 giorni di gusto, musica e divertimento con gli irresistibili gnocchi fatti a mano. Spettacoli dal vivo, concerti, raduni, auto, DJ set e tantissime sorprese ogni sera. Un evento da vivere con gli amici e tutta la famiglia. Aperto anche a pranzo sabato 22 e domenica 23. 30esima sagra degli gnocchi. Dal 18 al 24 agosto a Sant'Egidio alla Vibrata. Buon cibo, grande musica e divertimento assicurato. Non mancate!
8: Latte e miele.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.it.

0: scalzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature da

0: vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: Forse, paese amico degli artisti di strada. 21, 22 e 23 agosto, per le vie del borgo, festa degli antichi sapori. Nel centro storico, specialità della tradizione locale. Spettacoli, artisti di strada, musicisti animeranno le serate creando un'atmosfera di altri tempi. Forse, immersa nella magia dell'arte, della teatralità e del divertimento. 21, 22 23 agosto, festa degli antichi sapori. Forse, paese amico degli artisti di strada.
3: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
4: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
5: Latte Miele e Lamantino Brothers vi invitano al Benedetto Brodetto Festival. Dal 12 al 16 agosto, in Piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto, un viaggio nei sapori e nelle tradizioni del mare Adriatico. Protagonista è il celebre brodetto alla San Benedettese. 5 giorni tra degustazioni, cultura marinara, racconti di pesca, musica e convivialità. Latte Miele e Lamantino Brothers vi invitano a scoprire il gusto autentico di una storia che profuma di mare.

0: 9:58.
1: Buongiorno a tutti voi, buon Ferragosto da parte di Anna Patti. Arriviamo tra pochissimo con Tutti amano il weekend, ma adesso è il momento di Paolo Fox, c'è l'oroscopo.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
2: stelle. 15 agosto, buona giornata, ma soprattutto buon Ferragosto a tutti gli amici di Latte Miele. Ariete, mattinata dinamica, pomeriggio più stancante, allora Sole, Giove e Saturno sono in buon aspetto, quindi se è successo qualche impiccio a luglio, alla fine ti libererai di un peso, certo ci vuole tempo. In amore, Venere invita alla sincerità, attenzione alle parole di troppo. Toro, Ferragosto da vivere con allegria, lasciando da parte i problemi passati, Venere protegge l'amore, il lavoro resta però fermo fino al 24, non fasciarti la testa prima di cadere. Gemelli, giornata perfetta per divertirsi, conoscere persone, fare esperienze diverse. Io penso e spero che con Giove, Saturno, Urano, Sole, Venere, tutti in buon aspetto, i gemelli abbiano ritrovato una grande verba, magari anche un viaggio insolito, una conoscenza particolare ha risvegliato la creatività. Tutto ciò che è particolarmente intrigante favorisce la mente, rallegra il cuore. Cancro, Ferragosto intimo e tranquillo, questo è quello che consiglio, meglio con poche persone selezionate. Qualcuno vivrà una piccola malinconia ricordando un Ferragosto lontano, quando magari era in compagnia di altre persone, in una situazione diversa. C'è chi ha cambiato gruppo, ruolo, nell'ambito del lavoro ci sono state delle trasformazioni. Si riparte da zero, ma questo non è un problema. Leone, giornata molto attiva, energica, favorevole anche ai sentimenti. Se sei stato protagonista di una separazione, puoi prenderti una bella rivincita con un ex e puoi vivere emozioni importanti. Nuove occasioni, sentimenti in primo piano. Vergine, non pensare al lavoro proprio a Ferragosto. Le questioni professionali si affronteranno più avanti, anche se penso che stai attraversando una fase molto strana. Certe situazioni che sembravano fisse, stabili fino a qualche tempo fa, sono cambiate per tua volontà o volontà altrui. Oggi dai spazio all'amore e alle persone più care. Bilancia, sei tra i protagonisti di Ferragosto, Luna e Venere favoriscono fascino, emozioni, relazioni, consensi. Allargo il discorso anche al lavoro. Non bisognerebbe parlare a Ferragosto di lavoro, a meno che tu non abbia un'attività pubblica legata al turismo, però penso proprio che le grandi idee possano essere finalmente sviluppate. Scorpione, Ferragosto positivo e sereno, lascia perdere distrazioni e problemi dei giorni precedenti. Tra l'altro, lo dico ai cuori solitari, un incontro nato ad agosto potrebbe diventare importante a settembre. Sagittario, la mattina può essere un po' confusa, ma dal pomeriggio arrivano energia, incontri e divertimento. Chi più di te ha bisogno di rilassare la mente e soprattutto fare qualcosa di diverso? Non isolarti, accetta inviti e cerca nuove conoscenze. Capricorno, giornata da vivere lontano dalle eccessive responsabilità. Lo sai che te ne carichi tante sulle spalle. Hai bisogno di sostegno e affetto, ma questa Venere contraria dice che ogni tanto ti senti solo ad affrontare i problemi. Oggi cerca di rilassarti. Acquario, Ferragosto migliora soprattutto dal pomeriggio. Metti da parte i pensieri legati al lavoro, ai soldi e dedica spazio alle persone che ti vogliono bene. Con Venere favorevole i single sono comunque favoriti. Possibili chiarimenti importanti anche nelle coppie in crisi. Pesci, nel pomeriggio diminuiscono le tensioni e le incomprensioni. Ferragosto favorisce il divertimento. Gli ultimi due giorni sono stati un pochino pesanti. Ecco perché hai bisogno di serenità, di compagnia delle persone care. Possibili soddisfazioni anche per chi lavora in questi giorni. Vi abbraccio forte forte, vi aspetto domani e ancora buon Ferragosto a tutti.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: regia, siamo qui fino alle 13 a tenervi compagnia e io sono molto contenta perché voi siete molto carini e già da stamattina ci avete inondato di messaggi, di auguri, di buon Ferragosto al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Dopo vi saluto tutti e ovviamente vi ringrazio per bene uno per uno, però continuate a farlo, anzi se volete raccontateci come sarà questo vostro Ferragosto. Siete dei serial griddler per esempio, quindi magari siete lì che già vi state preparando un po' presto, forse alle 10, sì ci sta, e gli esperti dicono che ci sta a prepararsi per tempo perché le cose vanno fatte per bene. Se volete mandateci delle foto della preparazione, delle foto della vostra griglia, così sappiamo anche cosa mangiate in questo Ferragosto. Il numero è sempre lo stesso, 335-787-1910.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme idratanti Acqua alle Rose sono a 6,99€, le acque micellari a 2,99€ e per una freschezza unita ad efficacia prova i nuovi tonici infusi con siero a 4,99€. E solo da acqua e sapone, con due prodotti Acqua alle Rose, in omaggio un mini tonico da viaggio da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le incredibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
2: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
5: A San Benedetto del Tronto nasce il Teatro della Stoppia. Un campo diventa teatro, un tramonto diventa spettacolo. Dal 17 al 19 agosto un'esperienza pensata per valorizzare la bellezza e l'identità del territorio. Ingresso gratuito. Lunedì 17 Stefano Massini, noto drammaturgo, guida il pubblico in un viaggio ironico e profondo alla scoperta della forza e della fragilità dell'animo. Il 18 Domenico Iannacone, il 19 Edoardo Prati, Teatro della Stoppia, Fosso dei Galli, San Benedetto del Tronto.
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
7: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
8: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.

0: pancia di fegato, apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente, Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto. Sponsor ufficiale, Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
1: E la chiamano estate, questa estate, senza te.
2: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Dermal Meta con Irrecuperabile a questo Radio Latte Miele. Allora cominciamo proprio da voi, che siete stati veramente tanto carini, perché già da stamattina ci scrivete, ci augurate buon Ferragosto. Grazie a Donatella, grazie a Walter da Milano, a Giovanna, a Sabrina, ad Aliena, siete fedelissimi, alcuni davvero. E poi saluto e ringrazio anche William da Castiglione in Teverina, Viterbo, che ci dice: buon Ferragosto a tutti voi, io sto lavorando e voi mi fate tanta compagnia. Grazie a te, buon lavoro, e siamo felici ovviamente di farvi compagnia anche in questa giornata in cui in tanti ovviamente festeggiano, sono al mare, sono in vacanza, sono in montagna, sono a casa con gli amici a fare le famose grigliate, ma in tanti lavorano e ci sono anche tante persone che fanno lavori molto molto importanti che non si possono mai fermare neanche nei giorni di festa. A quelle persone intanto grazie e poi buon lavoro ovviamente. Continuiamo anche con la nostra musica, tra poco iniziamo anche con le nostre notizie, le piccole curiosità che dedichiamo sempre a voi. La nostra musica ci accompagna sempre, c'è lei, c'è Gaia, questa è la sua Bossa Nostra.

Gaia con Bossa Nostra, e prima parlavamo di griglia. C'è questo interessante articolo che parla delle stati dei reali inglesi a Balmoral, che era il luogo dove tutti insomma si riunivano, si riuniscono ancora oggi, anche Carlo va da quelle parti in estate, ma in realtà fare delle rivelazioni sulla famiglia è lo chef storico della regina Elisabetta, che l'ha seguita per circa 15 anni e racconta appunto che durante l'estate nella tenuta scozzese tutti i royal all'ora dei pasti davano una mano. A quanto pare si dedicava alla griglia, era un po' il mago del barbecue Filippo. Ogni tanto, dice anche lo chef, che bruciava qualcosa, soprattutto qualche hamburger, facendo arrabbiare simpaticamente ovviamente la regina Elisabetta. Il principe Edoardo invece si dilettava come pasticcere, gli piaceva preparare i dolci, e allora andava in cucina, chiedeva quali erano gli ingredienti a sua disposizione e preparava qualcosa di dolce, a volte facendosi aiutare anche dallo chef. E pare invece che la regina Elisabetta spesso lavasse i piatti, cioè spesso dopo pranzo insieme a Filippo sparecchiavano e lei si metteva a lavare i piatti. Tutto molto normale, però sembra strano visto che stiamo comunque parlando della regina Elisabetta. Sono molto belli i racconti che tra l'altro lo chef fa, anche delle cose che preparavano e dei piatti preferiti. Ci ha scritto anche un libro per raccontare la sua vita insieme alla regina Elisabetta.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
2: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
5: Ascoli Piceno si conferma capitale dell'oliva. Dall'8

0: La manifestazione, grazie a Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, BIM Tronto, Sabelli e Stella Artois, è alla sua 13ª edizione. Nel suggestivo chiostro di San Francesco, in centro storico ad Ascoli, vi aspettano i migliori produttori di olive ascolane DOP, che proporranno anche altri 12 piatti locali di alta qualità. Tra degustazioni, eventi e laboratori, il Villaggio dell'Oliva resterà aperto tutti i giorni dalle 11.15 alle 14.15 e dalle 18.15 fino a tarda sera. Per ogni altra informazione consultare il sito www.ascoliva.it. Ad Ascoliva c'è lei, la vera oliva ascolana. Impossibile resisterle.
1: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
2: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
3: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
4: Pronti a viaggiare nel tempo anche questo sabato mattina? Tra poco troviamo Vasco Rossi dal 1987, adesso si parte dal 62 con un grande classico dell'estate, Edoardo Vianello, Guarda come dondolo.

siamo tornati nel 1987 grazie al nostro viaggio per ascoltare un grande successo di Vasco Rossi. C'è chi dice no. Si parla di cibo, un po' presto ma abbiamo deciso di no stamattina. Si parla di cibo e di piatti della tradizione italiana che si mangiano a Ferragosto. Tra poco facciamo un po' un giro d'Italia. Ma adesso continuiamo il viaggio, andiamo nel 95 con Gianni Morandi e Barbara Cola, In amore.

0: Gianni Morandi e Barbara Cola con In Amore qui su Radio Latte Miele. Allora, facciamo questo viaggio, è interessante perché in realtà ci racconta le tradizioni del nostro paese. Per secoli il 15 agosto ha preteso cibi tutt'altro che rinfrescanti, ma per dei motivi ben precisi, perché per esempio nelle campagne quella data segnava la fine dei lavori più duri dell'anno, la conclusione della mietitura, e chi aveva lavorato pesantemente dall'alba al tramonto si aspettava dei cibi di sostanza proprio per festeggiare anche. Chi allo stesso modo invece era rimasto in città, perché insomma a Ferragosto succede anche questo di rimanere in città, si aspettava un piatto forte per poter festeggiare la ricorrenza. E allora ce ne sono tanti di piatti forti. Per esempio a Curtatone nel Mantovano il 15 di agosto si festeggia anche il santuario della Beata Vergine. Oltre alla processione ci sono un sacco di bancarelle, di banchi di ristoro, ma il piatto forte è il cotechino cotto nei pentoloni e servito tra due fette di pane affiancato dalle lenticchie, che non ce lo immaginavamo al 15 di agosto, e invece è così. Nel Piacentino a Piacenza, in modo particolare, questo lo fanno già dal 700, la bomba di riso piacentina è una cupola cotta al forno che racchiude un cuore di carne di piccione, funghi, salsiccia e animelle. Si festeggia così da quelle parti il Ferragosto. Tra poco continuiamo, rimanete con noi.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima. Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Preparate i motori e soprattutto l'appetito! Dal 18 al 24 agosto torna a Sant'Egidio alla Vibrata la 30ª Sagra degli Gnocchi. 7 giorni di gusto, musica e divertimento con gli irresistibili gnocchi fatti a mano. Spettacoli dal vivo, concerti, raduni, auto, DJ set e tantissime sorprese ogni sera. Un evento da vivere con gli amici e tutta la famiglia. Aperto anche a pranzo sabato 22 e domenica 23. 30ª Sagra degli Gnocchi. Dal 18 al 24 agosto a Sant'Egidio alla Vibrata. Buon cibo, grande musica e divertimento assicurato. Non mancate!
3: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
4: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 343, dove se mangia e se beve lui.
5: Ristorante Country House 343, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
4: Ristorante 343, dove se mangia e se beve lui.
6: Amici della Briscola, preparate le carte. Domenica 16 agosto dalle 13.30 a San Vito di Valle Castellana torna la grande gara di Briscola riservata a 256 coppie. Un montepremi eccezionale con 10.000 euro in buoni acquisto al primo classificato, vitelli in premio e premi fino all'ottavo posto. Dal nono al 32esimo posto, rimborso quota di iscrizione. Quota di iscrizione 100 euro a coppia. Durante la giornata stand gastronomici con gli autentici sapori della tradizione. Prenota subito il tuo posto. La sfida è servita. Info 345 69 70.

0: sarò lì.
1: Con Giusy Ferreri, sei fermo lì. Siamo tornati al 2009, il nostro viaggio si è appena concluso qui su Radio Latte Miele, ma noi parliamo dei piatti, della tradizione, i piatti italiani per festeggiare il 15 di agosto. Allora, in Umbria c'è questa tradizione per ripagare proprio i vicini che avevano aiutato nei campi. La padrona di casa tirava su a mano un impasto di patate e poi preparava questo sugo con la carne di anatra o di oca, anche, che è molto più grasso come varietà, appunto, ed era proprio un cibo pensato per restituire le forze perse sotto il sole di luglio ed agosto e per ricompensare chi aveva lavorato. A Roma invece si usa il pollo in umido con i peperoni ed è insomma per i romani è una cosa storica. Nel 67 in TV lo raccontava la sorella di Aldo Fabrizi, che diceva che il segreto stava nel rosolare la carne fino a renderla croccante e dorata prima di aggiungere i peperoni. Quindi anche questo fa parte della tradizione della nostra storia. A questo punto lo chiedo a voi, raccontatemi se c'è un piatto della vostra zona tipico che cucinate e mangiate a Ferragosto, o magari un piatto della vostra tradizione che viene dalla vostra famiglia, che vi è stato tramandato e che continuate a fare proprio per festeggiare il 15 di agosto. Vi aspetto, il nostro numero è il 335 787 1910.
2: Tutti amano
3: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire.

0: 10 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Clara e San Giovanni con le ragazze, ancora buongiorno a tutti voi, buon Ferragosto da parte di Anna Patti e di Umberto Cappellato e buongiorno anche a chi si fosse messo in ascolto di Radio Latte e Miele soltanto adesso. Insieme fino alle 13 tra poco parliamo di cinema, ma soprattutto parliamo di quei film che è sempre bello rivedere proprio nella giornata di Ferragosto, perché tanti film italiani hanno avuto come scenario le città, le grandi città, proprio durante il giorno di Ferragosto. Ne parliamo tra poco.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
5: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
6: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: Nel cuore di Appignano del Tronto torna una festa che profuma di tradizione, fede e convivialità. Dall'11 al 16 agosto nella chiesa di Piano Santo si celebra la festa della Madonna Assunta in Cielo. Ogni sera stand gastronomici con i sapori tipici della nostra terra, musica dal vivo, intrattenimento, pesca di beneficenza e domenica 16 agosto il suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici. L'associazione culturale Amici della Madonna Assunta vi aspetta da Appignano del Tronto per vivere insieme giorni di festa, amicizia e tradizione. Non mancate!
9: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attività

0: stata cotta e magnata.
1: Ma dove sta sto chalet numero 7? Che già mi è venuta l'acquolina.
0: Aredaggie a Valle Castellana, telefono 320-71-27040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
1: Ristorante chalet numero 7.
0: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.

apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente, Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto. Sponsor ufficiale, Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.

Merkin Cremont con Serena Brancale e The Colors Partenope qui su Radio Latte Miele. Un film che non si può non vedere oggi o anche nei prossimi giorni o comunque in questo weekend. Film che per gli esperti ha praticamente trasformato il 15 agosto in una categoria cinematografica. Stiamo parlando del Pranzo di Ferragosto, film scritto, diretto e interpretato da Gianni Di Gregorio. Era il suo esordio alla regia e proprio lui interpreta un uomo di mezza età che vive insieme alla mamma anziana a Roma e proprio durante le festività si ritrova ad ospitare altre tre signore anziane che erano rimaste da sole e da un incarico che doveva essere semplicemente temporaneo diventa invece una sorta di piccola convivenza in cui si scoprono i caratteri delle varie persone, si condividono pasti e si conquistano delle libertà. E come vi dicevo, sullo sfondo di questo racconto c'è Roma che diventa un po' un personaggio aggiunto, Roma svuotata proprio nel giorno di Ferragosto. È un film perfetto da vedere in questi giorni, così come lo è anche Ferie d'agosto di Paolo Virzì, che porta tutti a Ventotene, dove la vacanza diventa una sorta di esperimento sociale, perché ci sono due famiglie, due gruppi di villeggianti nella stessa isola: da una parte una famiglia progressista, intellettuale, dall'altra il classico nucleo rumoroso, conservatore. E quindi anche due modi per raccontare il nostro paese, facendolo in grande stile, come solo Paolo Virzì direi sa fare. Riguardatelo se l'avete già visto, ne vale tanto la pena. Altri due consigli cinematografici tra poco, intanto Dito nella piaga con Businessman.

Dito nella piaga con Businessman qui su Radio Latte e Miele, ancora un paio di consigli su quello che potreste vedere in questo weekend di Ferragosto, un po' di film. Questo è un grande classico dell'estate e soprattutto è un film perfetto per chi ama i musical. Mamma Mia, che ci trasporta in un'isola greca, quindi il mare, il sole, un matrimonio, tre possibili padri e soprattutto, secondo me, le canzoni degli ABBA. È insomma una bella idea da rivedere, straordinaria. Meryl Streep è protagonista di questo film, ma c'è un cast comunque stellare, e se vi piacciono i musical è il film perfetto. Ma io vi consiglio quest'altro film, Luca, della Disney, il film Pixar diretto da Enrico Casarosa, che in realtà ci porta tutti in una località immaginaria della Riviera Ligure e racconta l'amicizia tra Luca e Alberto, che sono due giovani creature marine capaci però di assumere sembianze umane quando escono dall'acqua. E dietro la leggerezza di questa storia c'è proprio una storia sul desiderio di conoscere ciò che esiste oltre il mondo nel quale siamo cresciuti, sull'amicizia ovviamente, anche sulla paura di mostrare agli altri la propria diversità, che invece poi quando viene mostrata ci apre davvero uno scenario meraviglioso. Questo è un film proprio per tutta la famiglia ed è perfetto da vedere oggi o in generale nel weekend.

0: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o un ottozzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Serata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente. Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto. Sponsor ufficiale, Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
1: Power Laser, dal 2008. Rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
2: Nel cuore di Appignano del Tronto torna una festa che profuma di tradizione, fede e convivialità. Dall'11 al 16 agosto nella chiesa di Piano Santo si celebra la festa della Madonna Assunta in Cielo. Ogni sera stand gastronomici con i sapori tipici della nostra terra, musica dal vivo, intrattenimento, pesca di beneficenza e domenica 16 agosto il suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici. L'associazione culturale Amici della Madonna Assunta vi aspetta da Appignano del Tronto per vivere insieme giorni di festa, amicizia e tradizione. Non mancate! Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app CIP controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app CIP, disponibile per Android, iOS e web. CIP, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172. L'associazione San Vito in Festa organizza dal 12 al 19 agosto a San Vito di Valle Castellana la 15ª Sagra del Pastore e la Solennità di Maria Santissima Assunta. 8 giorni di musica, gastronomia e divertimento per tutti. Stand aperti ogni sera, specialità della tradizione, musica live, fuochi d'artificio, torneo di briscola e gonfiabili per i più piccoli. Ti aspettano grandi tributi. New Trolls, Nino D'Angelo, Vasco Rossi, Pooh e musica per tutte le età. Non mancare alla festa. Festa più attesa dell'estate a San Vito di Valle Castellana dal 12 al 19 agosto. Info al 345 69 70 944.
3: Latte e miele.
4: Torniamo a viaggiare nel tempo qui su Radio Latte e Miele. Tra poco, dal 1984, ascoltiamo un grande successo di Gianna Nannini, ma adesso il viaggio parte dal 1972. Ci sono i Pooh

Atletica di Birmingham. Allora, ieri è una giornata che va festeggiata, lo facciamo tra poco, però sono arrivate delle medaglie anche questa mattina, quindi anche quelle vanno celebrate. Intanto continuiamo il nostro viaggio, arriviamo nel 1995, c'è Zucchero, Per colpa di chi?

0: toccherò per colpa di chi questo Radio Latte e Miele, prima di parlare delle medaglie che sono arrivate all'Italia dagli europei di atletica questa mattina. Facciamo un passo indietro e torniamo a ieri, perché ieri è stata una grande serata per l'Italia. Si conferma regina d'Europa Nadia Battocletti, che dopo aver vinto la medaglia d'oro nei 5.000 ieri ha vinto anche la medaglia nei 10.000, ha anche spiegato la sua tecnica micidiale da vera killer, ha fatto andare via le avversarie, però proprio all'ultimo, quando loro pensavano di avercela fatta, lei le ha beffate tutte. E vabbè, ognuno ha la sua tecnica. Ma ieri sera è stata anche la serata di Gianmarco Tamberi, che finalmente è tornato ai suoi grandi livelli, medaglia d'oro per lui, grande soddisfazione. E insieme a lui sul podio è salito anche Matteo Scioli con una bellissima medaglia di bronzo, anche se si era fatto male, però è riuscito a prendere la medaglia. E a chiudere è arrivata anche una medaglia importante, sempre un bronzo per Desalu nei 200 metri, quindi grande serata davvero. E poi insomma c'è stato lo show di Tamberi, quello che tutti si aspettavano, è un regalo speciale per sua figlia che proprio ieri ha compiuto un anno, ha invitato tutto lo stadio a cantare Happy Birthday, e ovviamente quando Gianmarco Tamberi invita, gli altri fanno, rispondono. Non oso immaginare l'emozione di questa bimba quando un giorno vedrà quel momento, quella dedica speciale del suo papà.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
6: Forse, paese amico degli artisti di strada. 21, 22 e 23 agosto per le vie del borgo, festa degli antichi sapori. Nel centro storico, specialità della tradizione locale. Spettacoli, artisti di strada, musicisti animeranno le serate creando un'atmosfera di altri tempi. Forse, immersa nella magia dell'arte, della teatralità e del divertimento. 21, 22, 23 agosto, festa degli antichi sapori. Forse, paese amico degli artisti di strada.
7: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
8: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
9: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre, ad Acqua Santa Terme, www.termeacquasanta.it, 0736 80 12 68.
10: Sky!
6: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte e miele, sempre con te.
10: Festa Fiobbo, Villa San Pio X, Spinetoli. Dal 18 al 22 agosto, pecora in Callara, fagioli ferro e fuoco, formaggio fritto e altre specialità locali. Martedì 18, quei bravi ragazzi. Il 19, il mitico Duccio e la sua band. Il 20, Liscio con Elio Giobbi. Il 21, Antonio Mezzancella con lo show Mamma ho perso Sanremo. Il 22, tributo a Renzo Arbore. Festa Fiobbo e la famosa Sagra dell'Ipiana. Dal 18 al 22 agosto, Villa San Pio X di Spinetoli. Posti al coperto.

0: Vassili fra Quintale e Giorgio Poi a chiudere il viaggio ci hanno riportato nel 2018, ma noi torniamo a Birmingham all'Europeo di Atletica. Sono già arrivate le prime medaglie di oggi: Mia e argento nella mezza maratona femminile, e invece Palmisano è arrivata soltanto quinta nella mezza maratona maschile, doppietta azzurra, Fortunato argento e Cosi bronzo. Tutte da seguire però la giornata, perché insomma abbiamo soprattutto stasera delle finali importanti. La serata prevede la finale del salto triplo maschile con Diaz, Della Valle e Biasutti in pedana, quindi davvero tutto da seguire. E poi c'è la 4% che cerca nel pomeriggio insomma un posto in finale. Vedremo come andrà, noi continueremo a seguire con voi e poi ovviamente nei prossimi giorni vi aggiorneremo.
1: Io non ho piani, io non ho piani.

siamo alla fine della nostra seconda ora insieme. Un saluto speciale a tutti gli ascoltatori che sentono Radio Latte e Miele dall'estero. Siete sempre in tanti, in tantissimi, ad ascoltarci anche attraverso lo streaming sul nostro sito lattemiele.com. Anche a voi, buon Ferragosto.

0: 12 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Brescia con D'addio ad aprire la terza e ultima ora in questo sabato mattina, in questo 15 di agosto. Ancora buon Ferragosto a tutti voi da Anna Patti e da Umberto Cappellato che è in regia. Ci scrivete e continuate a farlo davvero in tanti e quindi grazie, un po' di saluti e di ringraziamenti. Allora, saluti e ringraziamenti a Lucia, a Danilo che ci scrive, a Sabrina che ci fa sapere che mangerà bigoli con il sugo. Noi volevamo più particolari, però che tipo di sugo, per esempio, si chiedono dalla regia. Io mi accontentavo di una foto, niente di più. Se vuoi mandarla, il numero è sempre quello, 335 787 1910. E poi salutiamo chi ci scrive dalla Francia, una nostra amica che non dice il suo nome, la chiameremo amica più 33 per il momento, visto che ci scrive e ci ascolta dalla Francia. Anche lei ci augura buon Ferragosto e ovviamente buon Ferragosto anche a te, cara amica. Magari facci sapere come ti chiami. Continuate pure a raccontarci il vostro di Ferragosto, se volete anche per immagini vi aspettiamo al 335 787 1910.

0: Bresh con Da Dio ad aprire la terza e ultima ora in questo sabato mattina, in questo 15 di agosto. Ancora buon Ferragosto a tutti voi da Anna Patti e da Umberto Cappellato che è in regia. Ci scrivete e continuate a farlo davvero in tanti, tanti, tanti. E quindi grazie, un po' di saluti e di ringraziamenti. Allora, saluti e ringraziamenti a Lucia, a Danilo che ci scrive, a Sabrina che ci fa sapere che mangerà bigoli con il sugo. Noi volevamo più particolari, però che tipo di sugo, per esempio, si chiedono dalla regia. Io mi accontentavo di una foto, niente di più. Se vuoi mandarla, il numero è sempre quello, 335 787 1910. E poi salutiamo chi ci scrive dalla Francia, una nostra amica che non dice il suo nome, la chiameremo amica più 33 per il momento, visto che ci scrive e ci ascolta dalla Francia. Anche lei ci augura buon Ferragosto e ovviamente buon Ferragosto anche a te, cara amica. Magari facci sapere come ti chiami. Continuate pure a raccontarci il vostro di Ferragosto, se volete anche per immagini vi aspettiamo al 335 787 1910.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
1: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
2: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Chip controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture, tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Chip, disponibile per Android, iOS e web. Chip, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
3: A San Benedetto del Tronto nasce il Teatro della Stoppia. Un campo diventa teatro, un tramonto diventa spettacolo. Dal 17 al 19 agosto, un'esperienza pensata per valorizzare la bellezza e l'identità del territorio. Ingresso gratuito. Lunedì 17, Stefano Massini, noto drammaturgo, guida il pubblico in un viaggio ironico e profondo alla scoperta della forza e della fragilità dell'animo. Il 18, Domenico Iannacone. Il 19, Edoardo Prati, Teatro della Stoppia, Fosso dei Galli, San Benedetto del Tronto.
4: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Ben Jefede con Alex Britti, viva la vasca. E a proposito di Alex Britti, un paio di giorni fa c'è una bella intervista, se volete leggerla, su Repubblica. Grande appassionato di cucina, in realtà di enogastronomia, Alex Britti, e quindi gli chiedono questa cosa divertente: a quali delle sue grandi canzoni abbinerebbe che tipo di vino? Da 7000 caffè alla vasca, infatti, perché sottolineano ci sono tante metafore, no? Tra cibo e enogastronomia. Gastronomia. E in effetti lui ama cucinare, lui stesso dice che il piatto che gli piace di più cucinare è il pesce, non a caso c'è proprio una canzone, Piove, di Alex Britti, in cui lui parla del fatto di cucinare il pesce, quindi evidentemente lo prepara spesso. E appunto gli chiedevano con quali vini abbinerebbe tre delle sue più note canzoni, in particolare Oggi sono io, Una su un milione e La vasca. E Alex Britti dice che secondo lui Oggi sono io è un rosso elegante. Potrebbe essere un Nebbiolo, un Barolo giovane. Una su un milione è una via di mezzo, quindi potrebbe essere per esempio uno Chardonnay del centro Italia o un Rosé. E invece La vasca, senza dubbio, dice, è un Brut millesimato. Beh, ha le idee chiare comunque Alex Britti, decisamente. Andate a leggerla se volete, appunto, l'intervista la trovate anche su Repubblica online. Noi continuiamo invece con la nostra musica, che ci porta ad ascoltare una delle canzoni che stiamo ascoltando parecchio in questa estate 2026. Loro sono Giuli e Biagio Antonacci, e questa è l'ultima canzone.

0: fantasia.
1: Giulia e Biagio Antonacci con l'ultima canzone. Biagio Antonacci è stato protagonista qualche giorno fa di una cosa molto molto bella. Allora, si trovava lui a Bologna e a un certo punto ha sentito una ragazza che cantava una sua canzone, ovvero Iris. Lui si è avvicinato incuriosito da questa voce e ha duettato con lei. E il video è diventato virale sui social, ma c'è anche il racconto ovviamente della ragazza che si chiama Manuela, che è un'artista di strada e che era lì con la sua chitarra e il suo microfono, si esibiva davanti alla Basilica di San Petronio e spesso canta le canzoni di Biagio Antonacci. E lei ha detto: è stata un'emozione incredibile perché tantissime persone si fermano ad ascoltarmi, ma tra le persone che si sono fermate c'è stato anche Biagio Antonacci. E dice: è stato emozionante perché poi ha duettato con me, ha cantato un pezzo della sua canzone con me. E quindi ha detto: quando succedono queste cose non può essere un caso, io non ero lì per caso, doveva accadermi una cosa così bella. Per cui ovviamente ha ringraziato tantissimo, ha ringraziato anche Biagio Antonacci e ha detto: ti ringrazio tantissimo proprio per la bella persona che sei. Ha ragione Manuela, confermiamo anche noi, Biagio Antonacci è davvero una bella persona.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Festa Fiobbo, Villa San Pio X, Spinetoli. Dal 18 al 22 agosto, pecora in Callara, fagioli ferro e fuoco, formaggio fritto e altre specialità locali. Martedì 18, quei bravi ragazzi. Il 19, il mitico Duccio e la sua band. Il 20, Liscio con Elio Giobbi. Il 21, Antonio Mezzancella con lo show Mamma ho perso Sanremo. Il 22, tributo a Renzo Arbore. Festa Fiobbo e la famosa Sagra dell'Ipiana. Dal 18 al 22 agosto, Villa San Pio X di Spinetoli. Posti al coperto.
4: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
5: Preparate i motori e soprattutto l'appetito! Dal 18 al 24 agosto torna a Sant'Egidio alla Vibrata la 30ª Sagra degli Gnocchi. 7 giorni di gusto, musica e divertimento con gli irresistibili gnocchi fatti a mano, spettacoli dal vivo, concerti, raduni, auto, DJ set e tantissime sorprese ogni sera. Un evento da vivere con gli amici e tutta la famiglia. Aperto anche a pranzo sabato 22 e domenica 23. 30ª Sagra degli Gnocchi. Dal 18 al 24 agosto a Sant'Egidio alla Vibrata. Buon cibo, grande musica e divertimento assicurato. Non mancate!
6: Gesildo, dove mangiamo oggi?
7: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
6: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
7: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
6: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta la colina.
7: Arredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-71-27040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
6: Ristorante Chalet numero 7.
7: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
8: Amici della Briscola, preparate le carte. Domenica 16 agosto dalle 13.30 a San Vito di Valle Castellana torna la grande gara di Briscola riservata a 256 coppie. Un montepremi eccezionale con 10.000 euro in buoni acquisto al primo classificato, vitelli in premio e premi fino all'ottavo posto. Dal nono al 32esimo posto, rimborso quota di iscrizione. Quota di iscrizione 100 euro a coppia. Durante la giornata stand gastronomici con gli autentici sapori della tradizione. Prenota subito il tuo posto. La sfida è servita. Info 345 69 70 944.
9: Ultimo viaggio della mattina insieme. Allora, tra poco andiamo nel 1981 con un grande classico di Marco Ferradini. Adesso il viaggio parte dal 1979, Pupo Gelato al Cioccolato.

Marco Ferradini con un classico della musica italiana, Teorema del 1981, qui su Radio Latte Miele. Festeggiamo come? Perché sono arrivate altre medaglie dagli europei di atletica, medaglia d'oro per Stano nella maratona maschile, applausi ci stanno sì, e medaglia d'oro per Fiorini nella maratona femminile. Non abbiamo più rivali noi, no. Applausi, sì, ci sta. In Europa no, perché comunque siamo lì in testa al medagliere. Come si festeggia qui su Radio Latte Miele? Si festeggia con una bella birra artigianale italiana che compie 30 anni. È dal 1996, anno simbolico di nascita proprio del movimento, e pensate che oggi in Italia si contano circa 900 microbirrifici e 200 brew pub, con una produzione che dai 2000 ettolitri dei primi anni 2000 oscilla oggi tra i 400 e i 500 mila. Insomma, siamo degli ottimi produttori di birra. Il traguardo dei 30 anni è stato celebrato con la creazione di una birra apposita, e ci sta, che si chiama, un nome bellissimo, Buona Questa Birra. È nata dal lavoro collettivo di oltre 100 produttori su tutto il territorio nazionale e realizzata in maniera particolare, ovviamente attraverso condivisioni di ricette in diverse regioni italiane, ed è disponibile un po' dappertutto, quindi se volete festeggiare anche voi oggi, poi è il giorno perfetto, festeggiate con questa birra. E ne abbiamo tanti di motivi, no? Oggi per festeggiare ovviamente il Ferragosto per primo, che poi una birra a quest'ora, no? Ci può anche stare. Niente, noi stamattina non riusciamo a non parlare di cibo, di... vabbè, è così. C'è Ambra su Latte e Miele con

Appartengo qui su Radio Latte Miele. Se siete dalle parti di Cervia potreste questo pomeriggio andare a questo evento, che è l'evento conclusivo della 34esima edizione di Cervia, la spiaggia ama il libro, manifestazione che è proprio dedicata alla lettura ed è una delle più longeve in Italia. L'appuntamento è fissato per le 18 nell'area di Torre San Michele e Piazzale Sarinari, dove tra l'altro il pubblico potrà proprio accogliere scrittori, ospiti che arrivano dal mare a bordo delle storiche imbarcazioni da pesca cervesi. Sono tanti gli ospiti protagonisti di questo pomeriggio: Marino Bartoletti, Maurizio Mannoni, Enrico Franceschini, tra gli altri anche Simona Ventura e Giovanni Terzi, e gli autori presenteranno i loro libri proprio nel salotto letterario promosso dall'associazione Cervia, la spiaggia ama il libro. Se siete da quelle parti, perché no, potrebbe essere anche un modo diverso per passare il Ferragosto.

il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi. Free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
1: Nel cuore di Appignano del Tronto torna una festa che profuma di tradizione, fede e convivialità. Dall'11 al 16 agosto nella chiesa di Piano Santo si celebra la festa della Madonna Assunta in Cielo. Ogni sera stand gastronomici con i sapori tipici della nostra terra, musica dal vivo, intrattenimento, pesca di beneficenza e domenica 16 agosto il suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici. L'associazione culturale Amici della Madonna Assunta vi aspetta da Appignano del Tronto per vivere insieme giorni di festa, amicizia e tradizione. Non mancate!
2: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
3: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
4: Force, paese amico degli artisti di strada. 21, 22 e 23 agosto per le vie del Borgo, festa degli antichi sapori. Nel centro storico, specialità della tradizione locale. Spettacoli, artisti di strada, musicisti animeranno le serate creando un'atmosfera di altri tempi. Force, immersa nella magia dell'arte, della teatralità e del divertimento. 21, 22 e 23 agosto, festa degli antichi sapori. Force, paese amico degli artisti

Ligabue con Ti sento, questo Radio Latte Miele nel nostro viaggio, e noi siamo arrivati alla fine della nostra mattinata insieme. Grazie a tutti per essere stati con noi. Ancora un saluto a chi ci scrive al 335 787 1910. Ciao Latte Miele, noi stiamo andando in Croazia in tua compagnia, che bello, sono contenta di farvi compagnia fino alla Croazia. Puoi dire al nostro papà Giovi che è il miglior pilota del mondo? Ma certo ragazzi, detto fatto. Grazie Bea e Giulio, buon viaggio a voi e buona guida a papà Giovi, che buona vacanza ovviamente a voi. Continuate a rimanere qui su Radio Latte Miele, il nostro pomeriggio anche nel Ferragosto è molto ricco. Alle 16 la classifica con Doug, alle 21 l'immancabile appuntamento con Up and Down insieme a Roberto Alessi, e domani mattina a tenervi compagnia 10:13 in Tutti amano il weekend ci sarà Francesco Bianco. Io vi ringrazio, vi auguro ancora un buon Ferragosto. Grazie anche a Umberto Cappellato che è stato in regia. Noi ci ritroviamo invece lunedì dalle 11 alle 14. Buon weekend, ciao!

chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra.

0: Rosa.
1: Rosa 12:58.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Pampers ti propone un'offerta incredibile sui pannolini. Se acquisti pannolini Baby Dry nel formato quadripacco e mutandino in megapacco, il primo pezzo è a 23,90€. Il secondo lo paghi solo 15,90€, mentre la variante Pampers costumino è a 4,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Le estati sempre più calde ci spingono a cercare soluzioni efficaci per mantenere gli ambienti domestici freschi e vivibili. Ma non tutti amano affidarsi all'aria condizionata. Continui sbalzi termici e un uso prolungato possono creare fastidi come secchezza delle mucose e disagio respiratorio. Per questo motivo, per chi cerca un'alternativa, il ventilatore senza pale rappresenta una soluzione interessante. Grazie all'effetto Coanda, muove l'aria in modo uniforme, aumentando la sensazione di freschezza senza raffreddare artificialmente gli ambienti, e in più fa risparmiare. Ecco come funziona. A differenza dei ventilatori tradizionali dotati di pale rotanti visibili, il ventilatore senza pale utilizza una struttura ad anello o a forma di fessura attraverso cui viene distribuito un flusso d'aria continuo. In realtà anche questi dispositivi utilizzano una ventola che però resta nascosta nella base o nel corpo dell'apparecchio, dove aspira l'aria e la accelera. La particolarità sta nel modo in cui quest'aria viene poi espulsa e amplificata attraverso l'apertura circolare. Il risultato è un getto d'aria più omogeneo, senza il tipico effetto colpo di vento prodotto dalle pale tradizionali. L'effetto Coanda è un fenomeno della fluidodinamica secondo cui un getto di fluido tende a seguire la superficie curva vicino alla quale scorre invece di disperdersi immediatamente nell'ambiente. Nei ventilatori senza pale questo principio viene sfruttato per guidare il flusso d'aria lungo la superficie dell'anello. L'aria che passa attraverso una sottile apertura ad alta velocità trascina con sé anche l'aria circostante, aumentando il volume totale del movimento d'aria. In pratica il dispositivo crea un flusso più ampio e costante rispetto a un ventilatore tradizionale, migliorando la percezione di freschezza nella stanza. Il ventilatore senza pale non raffredda realmente l'aria come fa un condizionatore, non abbassa la temperatura della stanza, ma favorisce l'evaporazione del sudore e aumenta la dispersione del calore corporeo, generando una piacevole sensazione di freschezza. Rispetto all'aria condizionata può offrire alcuni vantaggi: riduce ad esempio gli sbalzi di temperatura, consuma meno energia, assicura un'area più uniforme, è più sicura e facile da pulire. Ma il ventilatore senza pale è adatto anche per dormire. Molti modelli sono progettati per l'utilizzo notturno grazie alla possibilità di regolare la velocità del flusso d'aria e scegliere modalità più silenziose. Dormire in un ambiente troppo caldo può disturbare il riposo, mentre una ventilazione delicata e assente di rumori può favorire il relax e l'addormentamento. È comunque consigliabile evitare che il getto d'aria sia diretto continuamente sul corpo o sul viso. Prima dell'acquisto è utile valutare alcuni aspetti: la potenza del flusso d'aria, soprattutto se deve rinfrescare ambienti grandi, il livello di rumorosità, importante per l'utilizzo notturno, la possibilità di regolare velocità e direzione del flusso, i consumi energetici, la facilità di pulizia e la presenza di funzioni aggiuntive come timer o modalità automatica. Grazie per essere stati con noi.
3: A San Benedetto del Tronto nasce il Teatro della Stoppia. Un campo diventa teatro, un tramonto diventa spettacolo. Dal 17 al 19 agosto, un'esperienza pensata per valorizzare la bellezza e l'identità del territorio. Ingresso gratuito. Lunedì 17, Stefano Massini, noto drammaturgo, guida il pubblico in un viaggio ironico e profondo alla scoperta della forza e della fragilità dell'animo. Il 18, Domenico Iannacone. Il 19, Edoardo Prati. Teatro della Stoppia, Fosso dei Galli, San Benedetto del Tronto.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
6: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.com.

0: del Toro Auto, vendita auto plurimarche nuove e usate, presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli, seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
1: Latte e miele.

0: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pita.
1: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
2: State zitto, poveri!
3: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature da

0: Venturita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Forse, paese amico degli artisti di strada. 21, 22, 23 agosto per le vie del borgo, festa degli antichi sapori. Nel centro storico, specialità della tradizione locale. Spettacoli, artisti di strada, musicisti animeranno le serate creando un'atmosfera di altri tempi. Forse, immersa nella magia dell'arte, della teatralità e del divertimento. 21, 22, 23 agosto, festa degli antichi sapori. Forse, paese amico degli artisti di strada.
3: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
4: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
5: Latte Miele e Lamantino Brothers vi invitano al Benedetto Brodetto Festival. Dal 12 al 16 agosto, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Un viaggio nei sapori e nelle tradizioni del mare Adriatico. Protagonista è il celebre Brodetto alla San Benedettese. 5 giorni tra degustazioni, cultura marinara, racconti di pesca, musica e convivialità. Latte Miele e Lamantino Brothers vi invitano a scoprire il gusto autentico di una storia che profuma di mare.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Il 14, serata evento con La Nostra Gente, Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto. Sponsor ufficiale, Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
1: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
2: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
1: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
2: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
1: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
3: Festa Fiobbo, Villa San Pio X, Spinetoli. Dal 18 al 22 agosto, pecora in Callara, fagioli ferro e fuoco, formaggio fritto e altre specialità locali. Martedì 18, quei bravi ragazzi. Il 19, il mitico Duccio e la sua band. Il 20, Liscio con Elio Giobbi. Il 21, Antonio Mezzancella con lo show Mamma ho perso Sanremo. Il 22, tributo a Renzo Arbore. Festa Fiobbo e la famosa Sagra dell'Ipiana. Dal 18 al 22 agosto, Villa San Pio X di Spinetoli. Posti al coperto.
4: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
5: L'associazione Amici di Grisciano vi aspetta dal lunedì 17 pomeriggio a martedì 18 agosto alla 34esima sagra della pasta alla gricia. Eventi e intrattenimenti per grandi e piccini, specialità gastronomiche e divertimento assicurato. Grisciano, 17-18 agosto, ai piedi degli Appennini, al chilometro 144 via Salaria. 34esima sagra della pasta alla gricia. Info, pagina Facebook, Associazione Amici di Grisciano.
6: Latte e miele.

Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: spot.
1: L'associazione San Vito in Festa organizza dal 12 al 19 agosto a San Vito di Valle Castellana la 15ª Sagra del Pastore e la Solennità di Maria Santissima Assunta. 8 giorni di musica, gastronomia e divertimento per tutti. Stand aperti ogni sera, specialità della tradizione, musica live, fuochi d'artificio, torneo di briscola e gonfiabili per i più piccoli. Ti aspettano grandi tributi. New Trolls, Nino D'Angelo, Vasco Rossi, Pooh e musica per tutte le età. Non mancare alla festa più attesa dell'estate a San Vito di Valle Castellana dal 12 al 19 agosto. Info al 345 69 70 944.
2: Gesildo, dove mangiamo oggi?
3: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
2: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
3: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
2: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina.
3: Arredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
2: Ristorante Chalet numero 7.
3: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
4: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
5: Ascoli Piceno si conferma capitale dell'Oliva. Dall'8

0: DOP. La manifestazione, grazie a Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, BIM Tronto, Sabelli e Stella Artois, è alla sua 13ª edizione. Nel suggestivo chiostro di San Francesco, in centro storico ad Ascoli, vi aspettano i migliori produttori di olive ascolane DOP, che proporranno anche altri 12 piatti locali di alta qualità. Tra degustazioni, eventi e laboratori, il Villaggio dell'Oliva resterà aperto tutti i giorni dalle 11.15 alle 14.15 e dalle 18.15 fino a tarda sera. Per ogni altra informazione consultare il sito www.ascoliva.it. Ad Ascoliva c'è lei, la vera oliva ascolana. Impossibile resisterle.
1: Latte miele.

0: tuoi biglietti su idays.it. Chase every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attiva una chiusura di 300 metri circa tra gli svincoli di Cellino Attanasio e di Castiglione Messer Raimondo, strada statale 365 Bisenti, in entrambe le direzioni, in provincia di Teramo, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa in località Crognaleto, in provincia di Teramo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Porcinari, in provincia di Teramo. ANAS ricorda, la strada non è una posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Spot. Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
5: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
6: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
7: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate, presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli, seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
8: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
9: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Intesa Purom ti regala una pelle super profumata. La schiuma da barba da 300 ml è 1,59 euro. Il gel doccia shampoo Intesa da 250 ml è 1,59 euro. E con due prodotti a scelta Intesa hai in omaggio il gel doccia shampoo in formato da viaggio. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: A San Benedetto del Tronto nasce il Teatro della Stoppia. Un campo diventa teatro, un tramonto diventa spettacolo. Dal 17 al 19 agosto, un'esperienza pensata per valorizzare la bellezza e l'identità del territorio. Ingresso gratuito. Lunedì 17, Stefano Massini, noto drammaturgo, guida il pubblico in un viaggio ironico e profondo alla scoperta della forza e della fragilità dell'animo. Il 18, Domenico Iannacone. Il 19, Edoardo Prati, Teatro della Stoppia, Fosso dei Galli, San Benedetto del Tronto.
3: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
4: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House Tre Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
3: Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
4: L'Associazione Amici di Grisciano vi aspetta dal lunedì 17 pomeriggio a martedì 18 agosto alla 34esima sagra della pasta alla gricia. Eventi e intrattenimenti per grandi e piccini, specialità gastronomiche e divertimento assicurato. Grisciano, 17-18 agosto, ai piedi degli Appennini, al chilometro 144 via Salaria. 34esima sagra della pasta alla gricia. Info, pagina Facebook, Associazione Amici di Grisciano.
5: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
6: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
5: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
6: E per il tuo matrimonio?
5: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
7: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax

0: apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente, Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto. Sponsor ufficiale, Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
1: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2023.

Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Omino Bianco da 44 lavaggi è a 3,99€. E non perdere la promozione sull'additivo smalchiante in polvere. Un pezzo è 3,49€. Due pezzi a 5,99€. E per una casa pulita, fresca e profumata, scopri i prodotti della linea Citrosil. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
5: Preparate i motori e soprattutto l'appetito! Dal 18 al 24 agosto torna a Sant'Egidio alla Vibrata la 30ª Sagra degli Gnocchi. 7 giorni di gusto, musica e divertimento con gli irresistibili gnocchi fatti a mano. Spettacoli dal vivo, concerti, raduni, auto, DJ set e tantissime sorprese ogni sera. Un evento da vivere con gli amici e tutta la famiglia. Aperto anche a pranzo sabato 22 e domenica 23. 30ª Sagra degli Gnocchi. Dal 18 al 24 agosto a Sant'Egidio alla Vibrata. Buon cibo, grande musica e divertimento assicurato. Non mancate!
6: Gesildo, dove mangiamo oggi?
7: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
6: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
7: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
6: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina!
7: Arredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
6: Ristorante Chalet numero 7.
7: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
8: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app CIP controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app CIP, disponibile per Android, iOS e web. CIP, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172. Nel cuore di Appignano del Tronto torna una festa che profuma di tradizione, fede e convivialità. Dall'11 al 16 agosto nella chiesa di Piano Santo si celebra la festa della Madonna Assunta in Cielo. Ogni sera stand gastronomici con i sapori tipici della nostra terra. Musica dal vivo, intrattenimento, pesca di beneficenza e domenica 16 agosto il suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici. L'associazione culturale Amici della Madonna Assunta vi aspetta da Appignano del Tronto per vivere insieme giorni di festa, amicizia e tradizione. Non mancate!

0: taste every frame.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: sicurezza.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: Latte Miele e Lamantino Brothers vi invitano al Benedetto Brodetto Festival. Dal 12 al 16 agosto, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Un viaggio nei sapori e nelle tradizioni del mare Adriatico. Protagonista è il celebre brodetto alla San Benedettese. 5 giorni tra degustazioni, cultura marinara, racconti di pesca, musica e convivialità. Latte Miele e Lamantino Brothers vi invitano a scoprire il gusto autentico di una storia che profuma di mare.
3: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
4: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapni e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
5: Nel cuore di Appignano del Tronto torna una festa che profuma di tradizione, fede e convivialità. Dall'11 al 16 agosto nella chiesa di Piano Santo si celebra la festa della Madonna Assunta in Cielo. Ogni sera stand gastronomici con i sapori tipici della nostra terra, musica dal vivo, intrattenimento, pesca di beneficenza e domenica 16 agosto il suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici. L'associazione culturale Amici della Madonna Assunta vi aspetta da Appignano del Tronto per vivere insieme giorni di festa, amicizia e tradizione. Non mancate!

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
4: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
5: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
6: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
7: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
8: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
9: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
8: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
9: E per il tuo matrimonio?
8: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
10: A San Benedetto del Tronto nasce il Teatro della Stoppia. Un campo diventa teatro, un tramonto diventa spettacolo. Dal 17 al 19 agosto, un'esperienza pensata per valorizzare la bellezza e l'identità del territorio. Ingresso gratuito. Lunedì 17, Stefano Massini, noto drammaturgo, guida il pubblico in un viaggio ironico e profondo alla scoperta della forza e della fragilità dell'animo. Il 18, Domenico Iannacone. Il 19, Edoardo Prati, Teatro della Stoppia, Fosso dei Galli, San Benedetto del Tronto.

0: 15 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: La classifica di Latte e miele.
3: La classifica di Latte e miele.
4: Sì, lo so, è il weekend di Ferragosto, ma c'è la classifica di Latte e Miele. Ogni fine settimana, anche quelli importanti come questo, tra le 16 e le 18 ci troviamo qui per parlare di musica e ascoltare le 25 canzoni più programmate e più ascoltate su Radio Latte e Miele. Ciao a tutti, un buon pomeriggio, io sono Doug e con me in regia c'è il maestro Umberto Cappellato, pronto ad aiutarmi nel farvi luce nel magico mondo e nella magica musica italiana, quella della nostra radio. La scorsa settimana, 7 giorni fa, come eravamo messi con la top 3? Al terzo posto c'erano Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore, al secondo Sorry, scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari e al primo c'era saldamente Merk & Cremont con Serena Brancale e i The Colors con Partenope. Saranno rimaste così le cose? Sarà cambiato qualcosa? Questo non possiamo saperlo perché dobbiamo aspettare e ascoltare queste 25 canzoni. Partiamo proprio da lì, dalla numero 25, dove ritroviamo Elettra Lamborghini che perde un paio di posizioni rispetto alla scorsa settimana. La canzone è Bam Bam Bambina. Tutta sola.

Irama con Cabana su Latte Miele, posizione numero 24 nelle nostre 25 canzoni più ascoltate questa settimana qua da noi. Irama, che io non lo sapevo, ho scoperto una cosa che mi piace molto e lo rende ancora più simpatico secondo me. Lui ama tantissimo gli animali, ma soprattutto i suoi due pappagalli. A casa ha due pappagalli, sì, che cerca di tenere il più liberi possibile proprio fuori da una gabbia, tant'è che ha dovuto recentemente proprio cambiare casa per avere una stanza dei pappagalli dove possono volare, stare tranquilli e gironzolare in serenità. Dice: quando rientro tardi la sera mi sento in colpa perché poi mi devo occupare di loro e cercare di metterli a dormire, perché sono molto felici di vedermi quando rientro. Sono animali molto intelligenti, empatici, che riescono a far emergere la loro personalità in modo assurdo. Ti guardano e ti parlano. Questo è quello che ha raccontato Irama in una recente intervista parlando della sua passione per questi simpaticissimi uccelli. Posizione numero 24 per Irama con Cabana, mentre alla posizione numero 23 c'è un'altra canzone molto estiva. Lei è Baby K e questa è Tuca Macarena. Ciao.

0: più.
1: Si chiama Tu cosa fai questa sera, la canzone di Noemi su Radio Latte Miele, posizione numero 22 nella nostra classifica ufficiale, quella che ritorna ogni fine settimana. Noemi, giusto un mese fa, il 19 di agosto a San Salvo Marina, provincia di Chieti, è caduta dal palco proprio sul finale, una caduta piuttosto rovinosa che ha rischiato anche di avere delle conseguenze non felicissime. Qualche giorno di ospedale, Noemi poi anche un piccolo periodo di convalescenza ed è tornata finalmente alla musica dal vivo e ai suoi concerti. Noi invece torniamo tra poco con la posizione numero 21.
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
3: Come fossi una bambola.
2: Fatti bravo, rap.
4: E batte tu animale, batte come
2: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
5: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
6: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.

0: apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente, Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto. Sponsor ufficiale, Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
1: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
2: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine, a partire da 10 euro al giorno, anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
1: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
2: E per il tuo matrimonio?
1: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
5: L'Associazione Amici di Grisciano vi aspetta da lunedì 17 pomeriggio a martedì 18 agosto.

0: la pasta alla gricia, eventi e intrattenimenti per grandi e piccini, specialità gastronomiche e divertimento assicurato. Grisciano, 17-18 agosto, ai piedi degli Appennini, al chilometro 144 via Salaria, 34esima sagra della pasta alla gricia. Info, pagina Facebook, Associazione Amici di Grisciano.
1: Latte e miele.

0: 6 metri.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
2: La classifica di Latte Miele. Questa è la classifica di Radio Latte Miele, le 25 canzoni più ascoltate questa settimana. Sono tante, lo so, però noi andiamo con calma e le ascoltiamo tutte, una per una, fino ad arrivare alla fine di questa scalata, alla posizione numero 1. Posizione numero 21 per un grandissimo artista della musica italiana, pronto il suo nuovo album di inediti. Lui è Edoardo Bennato, Ogni settimana.
3: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

Hit Parade, Gianni Morandi insieme ad Alessandra Amoroso su Radio Latte Miele nella nostra di Hit Parade, quella della classifica di Radio Latte Miele. Posizione numero 20 per loro, Gianni Morandi lo conosciamo molto bene, anche Alessandra la conosciamo bene, però si sa che la vita è fatta anche un po' di sliding doors, di porte girevoli che chissà cosa succede ad attraversarle o a non attraversarle. Ad esempio proprio Alessandra Amoroso recentemente ha raccontato anche lei in un'intervista cosa avrebbe fatto se con amici fosse andata male. Metti che non entri al talent, che fai? Alessandra aveva un'idea in mente, era quella di unirsi alle suore. Voleva diventare suora. Se non andava in porto la carriera musicale, l'ingresso ad amici, c'era comunque questa cosa, lei dice, per poter far sentire la mia voce fino a Dio. E questo anche comunque una cosa interessante, soprattutto per una voce squillante come la sua. Loro erano alla posizione numero 20, alla 19 invece c'è un bel gruppo composto da Benji e Fede con Alex Britti e questa è Viva la Va.

0: 18 c'erano Gabri Ponte e Jovanotti con DNA. Gabri Ponte che sta vivendo una fase di carriera veramente strabiliante, un po' partita un paio di anni fa con Tutta l'Italia, il famoso jingle che fu utilizzato per Sanremo. Proprio durante uno dei suoi ultimi concerti al Stadio San Siro di Milano ha annunciato a sorpresa anche un tour nei palazzetti per il 2027, Circotron The Dance Show, con tante date un po' sparse in tutta Italia. La prima il 27 di febbraio alla Unipol Arena di Bologna, poi 6 marzo Torino, 13 marzo Roma, per concludersi il 20 marzo invece all'Unipol Dome di Milano. Loro alla posizione numero 18, tra poco la 17.
1: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
2: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
3: State zitti, poveri!
4: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'Ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summerville!
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
8: Forse, paese amico degli artisti di strada. 21, 22 e 23 agosto, per le vie del borgo, festa degli antichi sapori. Nel centro storico, specialità della tradizione locale. Spettacoli, artisti di strada, musicisti animeranno le serate creando un'atmosfera di altri tempi. Forse, immersa nella magia dell'arte, della teatralità e del divertimento. 21, 22 e 23 agosto, festa degli antichi sapori. Forse, paese amico degli artisti di strada.
9: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
10: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
11: Latte Miele e Lamantino Brothers vi invitano al Benedetto Brodetto Festival. Dal 12 al 16 agosto, in Piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto, un viaggio nei sapori e nelle tradizioni del mare Adriatico. Protagonista è il celebre Brodetto alla San Benedettese. 5 giorni tra degustazioni, cultura marinara, racconti di pesca, musica e convivialità. Latte Miele e Lamantino Brothers vi invitano a scoprire il gusto autentico di una storia che profuma di mare.
12: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
10: Festa Fiobbo, Villa San Pio X, Spinetoli. Dal 18 al 22 agosto, pecora in Callara, fagioli ferro e fuoco, formaggio fritto e altre specialità locali. Martedì 18, quei bravi ragazzi. Il 19, il mitico Duccio e la sua band. Il 20, Liscio con Elio Giobbi. Il 21, Antonio Mezzancella, con lo show Mamma ho perso Sanremo. Il 22 tributo a Renzo Arbore. Festa Fiobbo e la famosa Sagra dell'Ipiana. Dal 18 al 22 agosto, Villa San Pio X di Spinetoli. Posti al coperto.
3: La classifica di Latte Miele.
0: La classifica non si ferma mai, neanche d'estate. Buon sabato e buona domenica per chi ci ascolta in replica, sempre presenti anche nel weekend con le 25 canzoni più ascoltate, più trasmesse, più amate qui su Radio Latte Miele. Siamo arrivati intorno a una posizione interessante, la posizione numero 17, quella che spesso è un trampolino di lancio poi per diventare anche una numero 1. Qui ci troviamo Trigno insieme a Dermal Meta, una di quelle collaborazioni che magari d'estate non ti aspetti, però sta andando anche molto molto molto bene, con numeri interessanti. La canzone è Irrecuperabile.

Alla posizione numero 16, Julie insieme a Biagio Antonacci con L'ultima canzone, un album, quello di Julie, con tantissime collaborazioni proprio come questa di grandissimo prestigio, tant'è che Biagio Antonacci a questa canzone gli piace proprio e la canta anche in giro magari durante i suoi concerti. Sempre a proposito di musica, capita spesso che gironzolando per le città e per le piazze della nostra Italia capita di vedere artisti di strada che cantano, no? Capita molto spesso. Una di queste cantava una sua canzone, una canzone proprio di Biagio Antonacci in Piazza Maggiore a Bologna. Passa Biagio, stava cantando Iris e nasce un duetto meraviglioso, tutto ovviamente poi documentato sui social, proprio di Biagio Antonacci. Posizione numero 16 per Giulia e Biagio con L'ultima canzone, alla posizione numero 15 invece un'altra delle collaborazioni di questa estate 2026, Marrakesh con Gianna Nannini, America Inc.

0: stabile rispetto a 7 giorni fa, settembre, con 2 settimane in quella che è una canzone d'amore al contrario. Invece che dedicarla a un amato o un'amata, la si dedica proprio a un ex. Tant'è che lo stesso settembre, in questi mesi estivi, sta anche un po' gironzolando per l'Italia, andando in aiuto a quelle persone che sono state lasciate magari da poco, facendo una serenata al contrario. Quindi loro vanno sotto i balconi, si mettono lì e suonano agli ex fidanzati, non ai fidanzati attuali, come dice: ah, che bel momento romantico. No, andiamo a dar fastidio agli ex fidanzati, così magari riescono anche un po', riusciamo a farli sentire in colpa. Ben vista. Era la posizione numero 14. Ci stiamo avvicinando a metà strada nella nostra classifica di Radio Latte Miele. Tra poco la posizione numero 13.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I bagno doccia Eloderma da 600 ml sono 99 centesimi. Donano una piacevole sensazione di morbidezza. E trovi anche la linea di shampoo Eloderma a 99 centesimi. E per un'esplosione di freschezza e profumo, prova le acque profumate Nani a 1,99 euro. Scegli la fragranza più adatta a te. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amor di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Calura ancora protagonista sulla penisola, nonostante i primi scricchiolii della bolla africana. Nel corso del pomeriggio prenderanno forma i tipici acquazzoni estivi sia sui rilievi alpini sia sull'Appennino del Sud, con la possibilità di forti temporali da monitorare nel cuore della Sardegna. Clima molto caldo, in serata e nella prossima notte migliora ovunque, qualche residua pioggia ancora nelle zone interne sarde, ma in rapido dissolvimento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Nel cuore di Appignano del Tronto torna una festa che profuma di tradizione, fede e convivialità. Dall'11 al 16 agosto nella chiesa di Piano Santo si celebra la festa della Madonna Assunta in Cielo. Ogni sera stand gastronomici con i sapori tipici della nostra terra, musica dal vivo, intrattenimento, pesca di beneficenza e domenica 16 agosto il suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici. L'associazione culturale Amici della Madonna Assunta vi aspetta da Appignano del Tronto per vivere insieme giorni di festa, amicizia e tradizione. Non mancate!
2: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
3: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
4: Amici della Briscola, preparate le carte. Domenica 16 agosto dalle 13.30 a San Vito di Valle Castellana torna la grande gara di Briscola riservata a 256 coppie. Un montepremi eccezionale con 10.000 euro in buoni acquisto al primo classificato, vitelli in premio e premi fino all'ottavo posto. Dal nono al 32esimo posto, rimborso quota di iscrizione. Quota di iscrizione 100 euro a coppia. Durante la giornata stand gastronomici con gli autentici sapori della tradizione. Prenota subito il tuo posto. La sfida è servita. Info 345 69 70 944.
5: Latte e miele.

0: Posizione numero 13, ne perde 2 rispetto a 7 giorni fa, Achille Lauro con La città degli angeli. Achille Lauro che molto spesso dedica canzoni a città che ama particolarmente, lo ha fatto con Roma, se non mi pare, un annetto fa circa, adesso questa volta lo fa con la città di Los Angeles, no? La città degli angeli per eccellenza, uno dei luoghi dove ha sempre trovato una grande ispirazione. Era la posizione numero 13, qui significa che siamo arrivati a metà strada della nostra classifica ed è ora di riascoltare tutto quanto quello che è successo dalla 25 fino ad ora.
1: Posizione 25.

0: poco nella classifica di Latte Miele le posizioni dalla 12 alla 1. La classifica di Latte Miele.
1: Seconda parte della classifica di Radio Latte Miele, le 25 canzoni più ascoltate negli ultimi 7 giorni qui da voi, nella vostra radio gialla preferita. Ciao, io sono Doug, anche in questo fine settimana di Ferragosto ci facciamo compagnia come tutti i fine settimana e tutti i pomeriggi con la nostra classifica. Quello che è successo, questo è poi il riassunto di tutta questa settimana. Ringrazio e saluto il maestro Cappellato in regia, oggi è venuto ad aiutarmi in questo arduo compito di guidarvi in questa scalata sulla montagna della musica italiana. La settimana scorsa al terzo posto c'era Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, al secondo Scusa, sorry, lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari e al primo invece Partenope di Merkin Cremont, Serena Brancale e I The Colors. Le cose saranno rimaste così? Questo non ve lo posso dire, non ve lo posso anticipare perché sennò poi vi rovino le sorprese, quindi bisogna aspettare. Sappiate che siamo arrivati a metà strada. Questa è la posizione numero 12 dove troviamo in salita Carmela di Cioffi.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ascoltavo.

i movimenti della classifica di Latte e Miele tutti i fine settimana. Qui ci raccontiamo tante belle cose, come ad esempio una piccolissima discesa di Brescia, solo due posti in meno per lui con Daddio, posizione numero 11. E Genova molto presente in questa classifica, la nuova scena genovese sta facendo veramente molto bene, numeri interessantissimi come Brescia, ma ce n'è un altro che abbiamo scoperto grazie anche al Festival di Sanremo. Lui è Saif, che fa 15 posizioni in più rispetto alla scorsa settimana. Era la 25, lo ritroviamo alla 10 e questa è Parlar d'Amore.

0: parlare d'amore.
1: Se pensiamo alla nuova scena genovese, non possiamo non pensare anche a Safe, che abbiamo ritrovato alla posizione numero 10 con Parlare d'amore, 15 posti in più rispetto alla scorsa settimana per una delle canzoni un po' tardive dell'estate del 2026. Così siamo arrivati alla posizione numero 10, siamo entrati ufficialmente in top 10, tra poco la posizione numero 9.
2: David Guetta, The Monolith Show.

0: Info e biglietti su iDays.it.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
7: Forse, paese amico degli artisti di strada. 21, 22 e 23 agosto, per le vie del Borgo, festa degli antichi sapori. Nel centro storico, specialità della tradizione locale. Spettacoli, artisti di strada, musicisti animeranno le serate creando un'atmosfera di altri tempi. Forse, immersa nella magia dell'arte, della teatralità e del divertimento. 21, 22, 23 agosto, festa degli antichi sapori. Forse, paese amico degli artisti di strada.
8: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
9: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
10: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
11: Preparate i motori e soprattutto l'appetito! Dal 18 al 24 agosto torna a Sant'Egidio alla Vibrata la 30ª Sagra degli Gnocchi. 7 giorni di gusto, musica e divertimento con gli irresistibili gnocchi fatti a mano. Spettacoli dal vivo, concerti, raduni, auto, DJ set e tantissime sorprese ogni sera. Un evento da vivere con gli amici e tutta la famiglia. Aperto anche a pranzo sabato 22 e domenica 23. 30ª Sagra degli Gnocchi. Dal 18 al 24 agosto a Sant'Egidio alla Vibrata. Buon cibo, grande musica e divertimento assicurato. Non mancate!
12: Latte e miele.
13: Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle

0: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: La classifica di Latte Miele.
2: Riprende la classifica di Latte Miele in questo fine settimana di Ferragosto. Ciao a tutti e buon fine grigliata se avete da poco finito di pranzare, oppure no, magari fate quelle grigliate molto lunghe dove l'ultima costina arriva intorno alle 5 del pomeriggio. Comunque vi facciamo compagnia noi con la nostra bella musica italiana, perché siamo arrivati in top 10 della nostra classifica ufficiale, quella di Radio Latte Miele. Alla posizione numero 9 scende di 2 posti rispetto a 7 giorni fa Clara e San Giovanni, e questa è la loro canzone, Le ragazze.

Anche per loro una discesa di due posti, Emma e Fabri Fibra con Antidroga su Radio Latte Miele alla posizione numero 8. Una posizione comunque di tutto rispetto. Cosa sta facendo Emma quest'estate? Se la gode, fa bene, finalmente un po' di vacanza con due amici di sempre. Immaginate Emma, Elisa e Dardust in gita, in vacanza insieme in Islanda. Postato tutto proprio da Emma sui suoi profili con un piccolo live blog ufficiale per raccontare le loro vicende nella terra del fuoco e del ghiaccio, con tutto quello che c'è da fare in Islanda, quindi magari anche riuscire a vedere la famosissima aurora boreale, che quello non sarebbe mica male. Una bella vacanza alla volta dell'Islanda, ci devo fare un pensierino anch'io. Non lo so se Tommaso Paradiso è molto da Islanda, però probabilmente sì, dai, un po' ce lo vedo, perché lo ritroviamo così alla posizione numero 7, in salita di un posto rispetto a 7 giorni fa. Continua a farsi strada nella nostra classifica, quella ufficiale di Radio Latte Miele. Posizione numero 7, Tommaso Paradiso, agitato.

Posizione numero 6, ne perde uno rispetto alla scorsa settimana, Jovanotti ed Alfa con Buon Vento. Il Buon Vento però purtroppo non ha tirato molto in favore di Lorenzo Jovanotti, perché notizia degli ultimi giorni, la cancellazione del suo un suo concerto a Barletta per la sera del lunedì 17 di agosto, quindi praticamente tra pochissimo tempo. Area inidonea e a rischio per il ritrovamento di un pezzetto di amianto di circa 8 cm proprio nell'interno ingresso di quello che doveva essere il sito del suo concerto, cioè la ex cartiera di Barletta. Si sta cercando di rivalutare la situazione, si sta cercando di capire dove poter ospitare il Jova Summer proprio in Puglia, perché giustamente manca lì una data, quindi si sta parlando del 19 settembre però a Bari, e si sta cercando anche un'area idonea. Purtroppo sono cose che succedono soprattutto d'estate, però con la sicurezza non bisogna mai scherzare. Li abbiamo ritrovati alla posizione numero 6, ora alla posizione numero 5, una delle canzoni più longeve della nostra classifica. Ce l'abbiamo da 14 settimane. La bossa nostra è quella di Gaia, sul latte e miele.

0: Questa settimana Gaia si deve accontentare della posizione numero 5 per la sua Bossa Nostra, canzone ovviamente dedicata al Brasile, lei ricordiamo italo-brasiliana, ma dedicata anche a una sua grandissima amica scomparsa giusto qualche mese fa, Ornella Vanoni, una dedica chiara ispirata proprio al periodo brasiliano di Ornella, e Gaia non poteva che fare altrimenti se non pensare proprio alla grande cantante milanese per riprodurre e fare questa bella Bossa Nostra che abbiamo trovato alla posizione numero 5. Vi avviso, tra poco c'è una sorpresa in classifica, perché qualcuno si è aggiunto, c'è un quarto incomodo che è andato a disturbare la top 3 della scorsa settimana.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
7: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
8: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
9: Ascoli Piceno si conferma capitale dell'oliva. Dall'8 al 19 agosto con Ascoliva Festival, il festival che attrae visitatori da tutto il mondo per degustare l'inconfondibile oliva ascolana del Piceno DOP. La manifestazione, grazie a Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, BIM Tronto, Sabelli e Stella Artois, è alla sua 13ª edizione. Nel suggestivo chiostro di San Francesco, in centro storico ad Ascoli, vi aspettano i migliori produttori di olive ascolane DOP, che proporranno anche altri 12 piatti locali di alta qualità. Tra degustazioni, eventi e laboratori, il Villaggio dell'Oliva resterà aperto tutti i giorni dalle 11.15 alle 14.15 e dalle 18.15 fino a tarda sera. Per ogni altra informazione, consultare il sito www.ascoliva.it. Ad Ascoliva c'è lei, la vera oliva ascolana. Impossibile resisterle.
10: La classifica di latte e miele.
11: Numero 4.

Ed ecco la sorpresa di questa settimana: i pinguini tattici nucleari scendono dal podio e si trovano alla posizione numero 4 nella classifica di Radio Latte e Miele. E si sa che però, vabbè, è andata un po' male in classifica, però ci sono tante soddisfazioni e penso che una più grande per gli artisti sia avere una cover band ufficiale o comunque una cover band che prende ispirazione dalla loro musica, e succede anche ai pinguini tattici nucleari. Infatti sabato scorso 8 di agosto, siamo ad Abbadia San Salvatore, c'era la cover band dei pinguini tattici nucleari, i Giovani Wannabe, una tribute band ufficiale che porta in giro proprio la musica del gruppo bergamasco. Li abbiamo ritrovati alla posizione numero 4 ed ecco la sorpresa: guadagna 7 posti rispetto alla scorsa settimana la canzone di Samurai J, che sta andando molto forte, Flamenco Paranoia.

È Flamenco Paranoia, la canzone di Samurai J, che sorprende tutti e spiazza questa settimana perché guadagna 7 posti rispetto alla scorsa. Si trovava alla 10 e adesso eccola qua, giusto sul gradino più basso del podio, posizione numero 3 per Samurai J, che comunque, ciò nonostante, rimane molto umile. Il suo tour è uno dei più capillari proprio nel nostro paese, perché va proprio nei paesi di provincia selezionati uno per uno per cercare di dare soddisfazione un po' a tutti i fan. Ad esempio, domenica 16, quindi se ci state ascoltando in replica domenica, sappiate che questa sera ore 22 sarà a Flumeri, provincia di Avellino, per il tour estivo di Samurai J. Quindi anche lì, insomma, si gira l'Italia e si visitano posti nuovi anche quando si fa musica alla grande. Posizione numero 3 quindi per Samurai J, posizione numero 2 invece per una canzone che conosciamo anche questa molto molto bene, Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore. Sentissi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni con Canto d'amore, posizione numero 2, quindi si deve accontentare di un argento questa settimana, perché la posizione numero 1, lo scopriamo tra pochissimo. Intanto però, per chi magari si è perso qualche passaggio, c'è il riassuntone di tutte le posizioni dalla 12 fino ad ora.
2: Posizione 12.

0: E queste erano tutte le posizioni dalla 12 fino alla 2, tra poco la numero 1.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi, perché se non Deghi, non ci credi.

0: dei volumi.
1: Ristorante Country House 343. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
0: Ristorante 343, dove se mangia se beve volumi.
2: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
1: L'Associazione Amici di Grisciano vi aspetta dal lunedì 17 pomeriggio a martedì 18 agosto alla 34esima sagra della pasta alla gricia. Eventi e intrattenimenti per grandi e piccini, specialità gastronomiche e divertimento assicurato. Grisciano, 17-18 agosto, ai piedi degli Appennini, al chilometro 144 via Salaria. 34esima sagra della pasta alla gricia. Info, pagina Facebook, Associazione Amici di Grisciano.
3: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapme e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
4: Gesindo, dove mangiamo oggi?
5: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
4: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
5: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
4: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina.
5: Arredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
4: Ristorante? Chalet numero 7.
5: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.

0: La classifica di Latte Miele.
1: Siamo arrivati al momento clou della classifica di Radio Latte e Miele, perché stiamo per ascoltare la posizione numero uno. Possiamo un po' definirla, dai, regina dell'estate del 2026, anche se magari non è un'estate con tormentoni chiari e definiti come ormai siamo abituati da diversi anni a questa parte. Però per una canzone che rimane alla posizione numero uno per 5 settimane consecutive, devo dire che se non è un tormentoncino questa, comunque è una bella canzone. Infatti alla posizione numero uno rimangono Merck & Cremont con Serena Brancale e I The Colors, e la loro canzone che prende ispirazione proprio da Napoli. Partenope su Latte Miele.

0: non si sono mossi di un millimetro e guai a chi li sposta. Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, Partenope saldamente alla posizione numero uno della nostra classifica ormai da 5 settimane, che vuol dire tanto, è già un mese pieno estivo superato. Alla posizione numero 2 abbiamo incontrato anche Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, mentre alla posizione numero 3 una vera sorpresa della settimana, 10 posizioni in più per Flamenco Paranoia e Samurai J. Questo è un po' il podio di questa settimana, chissà se sarà così ancora tra 7 giorni. Io non lo so ragazzi, dobbiamo aspettare il prossimo fine settimana, come sempre sabato e domenica in replica a partire dalle 16, c'è la classifica di Radio Latte Miele. Io ringrazio il maestro Cappellato in regia e vi do appuntamento alla prossima settimana. Da Dag è tutto, un abbraccio, ciao!
1: La classifica di Latte Miele.

ma il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice, così profondo, che azzera tutto il resto e fa finire.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Spot.
2: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre, ad Acqua Santa Terme, www.termeacquasanta.it, 0736 80 12 68.
3: Nel cuore di Appignano del Tronto torna una festa che profuma di tradizione, fede e convivialità. Dall'11 al 16 agosto nella chiesa di Piano Santo si celebra la festa della Madonna Assunta in Cielo. Ogni sera stand gastronomici con i sapori tipici della nostra terra. Musica dal vivo, intrattenimento, pesca di beneficenza e domenica 16 agosto il suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici. L'associazione culturale Amici della Madonna Assunta vi aspetta da Appignano del Tronto per vivere insieme giorni di festa, amicizia e tradizione. Non mancate! Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Cheap controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Cheap, disponibile per Android, iOS e web. Cheap, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
4: A San Benedetto del Tronto nasce il Teatro della Stoppia. Un campo diventa teatro, un tramonto diventa spettacolo. Dal 17 al 19 agosto, un'esperienza pensata per valorizzare la bellezza e l'identità del territorio. Ingresso gratuito. Lunedì 17, Stefano Massini, noto drammaturgo, guida il pubblico in un viaggio ironico e profondo alla scoperta della forza e della fragilità dell'animo. Il 18, Domenico Iannacone. Il 19, Edoardo Prati. Teatro della Stoppia, Fosso dei Galli, San Benedetto del Tronto.
5: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
6: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
5: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
6: E per il tuo matrimonio?
5: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
7: L'associazione Amici di Grisciano vi aspetta dal lunedì 17 pomeriggio a martedì 18 agosto alla 34esima sagra della pasta alla gricia. Eventi e intrattenimenti per grandi e piccini, specialità gastronomiche e divertimento assicurato. Grisciano, 17-18 agosto, ai piedi degli Appennini, al chilometro 144 via Salaria. 34esima sagra della pasta alla gricia. Info, pagina Facebook, Associazione Amici di Grisciano.
8: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
9: Latte Miele.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Prenditi cura dei tuoi capelli con Sunsilk e Claire. Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono 2,09 euro. I nuovissimi trattamenti profumo Sunsilk sono a 4,99 euro. E con due prodotti Sunsilk hai in omaggio le mollettine Sunsilk. E per lui c'è la linea di shampoo Claire a 2,19 euro. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Rumore Dim Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà, media partner Radio Latte Miele.
2: Spot.
3: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
2: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
3: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
2: Globo Biancheria, per la tua casa.
3: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi. Free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
2: Un euro per l'elettro.

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Preparate i motori e soprattutto l'appetito! Dal 18 al 24 agosto torna a Sant'Egidio alla Vibrata la 30ª Sagra degli Gnocchi. 7 giorni di gusto, musica e divertimento con gli irresistibili gnocchi fatti a mano. Spettacoli dal vivo, concerti, raduni, auto, DJ set e tantissime sorprese ogni sera. Un evento da vivere con gli amici e tutta la famiglia. Aperto anche a pranzo sabato 22 e domenica 23. 30ª Sagra degli Gnocchi. Dal 18 al 24 agosto a Sant'Egidio alla Vibrata. Buon cibo, grande musica e divertimento assicurato. Non mancate!
3: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
4: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
5: Vuoi respirare relax a due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
6: Latte e miele.

detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 90. 1995.

0: nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto. Nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente, tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Nelle prossime ore residui rovesci e temporali sulle Alpi destinati a esaurirsi a breve a fronte di un contesto stabile molto caldo. Nella mattinata di domani prevalenza di bel tempo su tutte le regioni, pur in presenza di valori termici superiori alla norma stagionale. In giornata si avvertiranno in maniera più netta i primi segnali di cedimento della struttura anticiclonica, con acquazzoni e focolai temporaleschi in sviluppo su gran parte dei rilievi italiani, specie al settentrione, dove saranno possibili anche sconfinamenti verso le vicine fasce pianeggianti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
7: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
8: Ascoli Piceno si conferma capitale dell'Oliva. Dall'8

0: Il Piceno DOP. La manifestazione, grazie a Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, BIM Tronto, Sabelli e Stella Artois, è alla sua 13ª edizione. Nel suggestivo chiostro di San Francesco, in centro storico ad Ascoli, vi aspettano i migliori produttori di olive ascolane DOP, che proporranno anche altri 12 piatti locali di alta qualità. Tra degustazioni, eventi e laboratori, il Villaggio dell'Oliva resterà aperto tutti i giorni dalle 11.15 alle 14.15. E dalle 18.15 fino a tarda sera. Per ogni altra informazione consultare il sito www.ascoliva.it. Ad Ascoliva c'è lei, la vera oliva ascolana. Impossibile resisterle.
1: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
2: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
3: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte Miele, sempre con te.
4: Latte Miele.

Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che

0: apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente, Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto. Sponsor ufficiale, Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
1: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardi

0: convivialità. Latte Miele e Lamantino Brothers vi invitano a scoprire il gusto autentico di una storia che profuma di mare.
1: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
2: L'associazione San Vito in Festa organizza dal 12 al 19 agosto a San Vito di Valle Castellana la 15ª Sagra del Pastore e la Solennità di Maria Santissima Assunta. 8 giorni di musica, gastronomia e divertimento per tutti. Stand aperti ogni sera, specialità della tradizione, musica live, fuochi d'artificio, torneo di briscola e gonfiabili per i più piccoli. Ti aspettano grandi tributi. New Trolls, Nino D'Angelo, Vasco Rossi, Pooh e musica per tutte le età. Non mancare alla festa più attesa dell'estate a San Vito di Valle Castellana dal 12 al 19 agosto. Info al 345 69 70 944.
3: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: all'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
1: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
2: State zitto, poveri!
3: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: pecora in Carrara, fagioli ferro e fuoco, formaggio fritto e altre specialità locali. Martedì 18 quei bravi ragazzi, il 19 il mitico Duccio e la sua band, il 20 Liscio con Elio Giobbi, il 21 Antonio Mezzancella con lo show Mamma ho perso Sanremo, il 22 tributo a Renzo Arbore, festa Fiobbo e la famosa Sagra dell'Ipiana, dal 18 al 22 agosto Villa San Pio X di Spinetoli, posti al coperto.
1: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
2: L'Associazione Amici di Grisciano vi aspetta dal lunedì 17 pomeriggio a martedì 18 agosto alla 34esima sagra della pasta alla gricia. Eventi e intrattenimenti per grandi e piccini, specialità gastronomiche e divertimento assicurato. Grisciano, 17-18 agosto, ai piedi degli Appennini, al chilometro 144 via Salaria. 34esima sagra della pasta alla gricia. Info, pagina Facebook Associazione Amici di Grisciano.
3: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
4: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
3: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
4: E per il tuo matrimonio?
3: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
5: A San Benedetto del Tronto nasce il Teatro della Stoppia. Un campo diventa teatro, un tramonto diventa spettacolo. Dal 17 al 19 agosto un'esperienza pensata per valorizzare la bellezza e l'identità del territorio. Ingresso gratuito. Lunedì 17 Stefano Massini, noto drammaturgo, guida il pubblico in un viaggio ironico e profondo alla scoperta della forza e della fragilità dell'animo. Il 18 Domenico Iannacone. Il 19 Edoardo Prati, Teatro della Stoppia, Fosso dei Galli, San Benedetto del Tronto.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
4: Spot. Ascoli Piceno si conferma capitale dell'Oliva. Dall'8

0: La manifestazione, grazie a Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, BIM Tronto, Sabelli e Stella Artois, è alla sua 13ª edizione. Nel suggestivo chiostro di San Francesco, in centro storico ad Ascoli, vi aspettano i migliori produttori di olive ascolane DOP, che proporranno anche altri 12 piatti locali di alta qualità. Tra degustazioni, eventi e laboratori, il Villaggio dell'Oliva resterà aperto tutti i giorni dalle 11.15 alle 14.15 e dalle 18.15 fino a tarda sera. Per ogni altra informazione consultare il sito www.ascoliva.it. Ad Ascoliva c'è lei, la vera oliva ascolana. Impossibile resisterle.
1: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
2: Gesildo, dove mangiamo oggi?
3: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
2: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
3: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
2: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta l'acquolina.
3: Arredaggi a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
2: Ristorante Chalet numero 7.
3: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
4: Festa Fiobbo, Villa San Pio X, Spinetoli. Dal 18 al 22 agosto, pecora in Carrara, fagioli ferro e fuoco, formaggio fritto e altre specialità locali. Martedì 18, quei bravi ragazzi. Il 19, il mitico Duccio e la sua band. Il 20, Liscio con Elio Giobbi. Il 21, Antonio Mezzancella con lo show Mamma Ho Perso Sanremo. Il 22, tributo a Renzo Arbore. Festa Fiobbo e la famosa Sagra dell'Ipiana. Dal 18 al 22 agosto, Villa San Pio X di Spinetoli. Posti al coperto.
5: Latte e miele.

0: 19:59. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Le stelle di domenica 16 agosto. Buona giornata a tutti. Ariete, tu hai grandi pianeti a favore, Giove, Saturno e il Sole, però è come se ci fosse un problema da superare, come se negli ultimi due mesi nell'ambito del lavoro ci sia stata un po' di confusione. Alcuni hanno dovuto addirittura sospendere un certo progetto, però si cade in piedi proprio perché questo cielo alla fine offre delle soluzioni. Intanto cerca sostegno nella famiglia. Oggi la luna opposta chiede di non fare le ore piccole. Toro, buon cielo, soprattutto per i sentimenti, il lavoro resta fermo, lo sappiamo, ma dal 24 si recupera e le spese possono creare qualche preoccupazione. Tu hai una grande energia, un grande fascino, puoi affrontare questa giornata al meglio. Gemelli, Luna e Venere favorevoli. Direi che il segno dei Gemelli in questo mese di agosto ha veramente l'opportunità di uscire fuori da situazioni complicate. Chi sta affrontando un problema personale, legale, forse ha sbagliato nel passato, ma adesso piano piano si può riuscire a trovare anche un escamotage, una soluzione per evitare qualche conflitto in casi estremi. Evita la routine in amore. Cancro, possibile nostalgia per il passato, per vecchie abitudini, non lasciarti prendere dalla malinconia e cerca occasioni semplici per divertirti. Leone, luna favorevole e grande fascino, ottima giornata per amare. Tra l'altro sei come un maniaca, le persone ti guardano con grande interesse, incontri, relazioni, possono nascere o ripartire da adesso, puoi attirare facilmente l'attenzione di chi ti piace. Vergine, non rovinare Ferragosto pensando al lavoro, lo sappiamo che sarà da fine mese che avrai delle risposte in più. Certo, i cambiamenti ci sono stati o per tua scelta o perché si sono concatenate alcune situazioni che hanno portato la chiusura di un certo programma o progetto. Oggi dedica tempo all'amore e alla famiglia, a tutto ciò che ti rende felice. Bilancia, ottimo cielo, anche se Saturno opposto invita a fare i conti soprattutto con le persone poco sincere. Quindi nell'ambito del lavoro attenzione a tipi troppo complicati, competitivi, a chi ti sorride ma in realtà non è dalla tua parte. I progetti iniziati in passato comunque sono più solidi perché Giove è favorevole. La cosa che mi piace di più oggi è l'amore. L'amore favorito, Venere e Luna sono proprio nel tuo segno zodiacale. Insomma, datti da fare. Scorpione, relax dopo giorni complicati. Mercurio può portare qualche spesa a contrattempo, ma oggi è meglio pensare all'amore e recuperare serenità. Sagittario, molto positiva questa giornata. Luna, Giove e Saturno aumentano l'entusiasmo, la capacità di coinvolgere gli altri. Mi piace molto l'accoppiata Sagittario-Bilancia, Sagittario-Leone. Ottimo momento per uscire, organizzare e vivere nuove esperienze. Capricorno, oggi Luna e Venere accigliate spiegano che in famiglia ci vuole tanta pazienza. Tu sei un tipo che si carica le responsabilità sulle spalle, lo dico sempre, ma ogni tanto gli altri si approfittano di questa tua generosità. Non bisogna tirare troppo la corda oggi con te perché sarai un po' impaziente, intollerante. Acquario, che cielo con Venere e Luna favorevole. Lasciamo da parte i problemi di soldi e lavoro, pensiamo invece proprio alle relazioni sociali, agli incontri, perché in questo periodo puoi sentirti più amato e oltretutto chi è single può fare anche incontri speciali se si mette in giro all'opera. Buona giornata Pesci, abbiamo visto giornate pesanti soprattutto all'inizio della settimana, adesso bisogna divagarsi. Tra l'altro martedì e mercoledì, lo anticipo, saranno giorni attivi anche per quanto riguarda le intuizioni, le piccole fortune, gli incontri, insomma andiamo verso una fase più stabile e questo naturalmente farà piacere a te e a quelli che ti circondano. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Force, paese amico degli artisti di strada. 21, 22 e 23 agosto per le vie del borgo, festa degli antichi sapori. Nel centro storico, specialità della tradizione locale. Spettacoli, artisti di strada, musicisti animeranno le serate creando un'atmosfera di altri tempi. Force, immersa nella magia dell'arte, della teatralità e del divertimento. 21, 22 e 23 agosto, festa degli antichi sapori. Force, paese amico degli artisti di strada.
4: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
5: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
4: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
5: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
4: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acquasanta Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.

0: apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente, Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto. Sponsor ufficiale, Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
1: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Chip controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture, tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Chip, disponibile per Android, iOS e web. Chip, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
2: Amici della Briscola, preparate le carte. Domenica 16 agosto dalle 13.30 a San Vito di Valle Castellana torna la grande gara di Briscola riservata a 256 coppie. Un montepremi eccezionale con 10.000 euro in buoni acquisto al primo classificato, vitelli in premio e premi fino all'ottavo posto. Dal nono al 32esimo posto, rimborso quota di iscrizione. Quota di iscrizione 100 euro a coppia. Durante la giornata stand gastronomici con gli autentici sapori della tradizione. Prenota subito il tuo posto. La sfida è servita. Info 345 69 70.

0: info e biglietti su idays.it.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Tutti i mascara Rimmel sono in promozione. I mascara Thrill Seeker Megalith, Wonder Luxe e Volume Thrill Extra Black sono 8,90€ ciascuno. E con ogni mascara acquistato tra quelli in promozione hai in omaggio la matita occhi Soft Call Kajal. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Spot. Preparate i motori e soprattutto l'appetito! Dal 18 al 24 agosto torna a Sant'Egidio alla Vibrata la 30ª Sagra degli Gnocchi. 7 giorni di gusto, musica e divertimento con gli irresistibili gnocchi fatti a mano, spettacoli dal vivo, concerti, raduni, auto, DJ set e tantissime sorprese ogni sera. Un evento da vivere con gli amici e tutta la famiglia. Aperto anche a pranzo sabato 22 e domenica 23. 30ª Sagra degli Gnocchi. Dal 18 al 24 agosto a Sant'Egidio alla Vibrata. Buon cibo, grande musica e divertimento assicurato. Non mancate!
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
6: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
7: Nel cuore di Appignano del Tronto torna una festa che profuma di tradizione, fede e convivialità. Dall'11 al 16 agosto nella chiesa di Piano Santo si celebra la festa della Madonna Assunta in Cielo. Ogni sera stand gastronomici con i sapori tipici della nostra terra, musica dal vivo, intrattenimento, pesca di beneficenza e domenica 16 agosto il suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici. L'associazione culturale Amici della Madonna Assunta vi aspetta da Appignano del Tronto per vivere insieme giorni di festa, amicizia e tradizione. Non mancate!

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11:30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.

0: 20 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Up and down, down, down. Up and down. I personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi.
2: Up and down, down. Up and down, e partiamo con una bella notizia. Questa settimana si è sposato, dopo 10 anni d'amore, si è sposato Cristiano Ronaldo con la sua Georgina Rodriguez, si sono trovate Cascais. Non so come mai, lui è portoghese, ricordo, ma lui ha voluto assolutamente sposarla a Cascais con una cerimonia intimissima, ma in comune. Anche ci sono molti dubbi, perché lui aveva promesso di sposarsi a Madeira, che è l'isola portoghese dove lui è nato, dove c'è addirittura tutta la sua famiglia, ma soprattutto c'è il museo CR7, che è gestito come come diciamo direttrice plenipotenziaria sua sorella, e che vuol dire che, però la cosa bellissima è che nel frattempo, proprio la settimana scorsa, Georgina è stata aggredita in qualche modo sui social perché la trovavano sovrappeso. Io la trovo invece assolutamente bellissima, certo un filo brevilinea, e capirai, non è che tutti devono essere come Irina Shayk, che peraltro la ex fidanzata di Cristiano Ronaldo, che lui ha mollato perché lei aveva detto o te o me o tua madre. Lui ha detto: tesoro, non mi devi neanche porre la domanda, viva la mamma, lascia stare. Guardo il mio regista Umberto Cappellato, che ha già gettato la spugna già da subito, e vabbè, pazienza. E però molti si aspettano ora le nozze religiose proprio a Madeira, nella cattedrale, dove ci sarà tutta l'isola e dove Cristiano Ronaldo è considerato una specie di dio in terra. Un dio che ha anche tanto sofferto, perché non dimentichiamo che lui ha perso suo padre, che aveva sempre avuto problemi di alcolismo, ha avuto dei problemi infiniti anche con suo fratello, pure lui con gli stessi problemi di suo padre, e ha queste due sorelle e soprattutto questa madre straordinaria. E Georgina ha capito che se voleva avere un uomo così strepitoso al suo fianco, doveva prendere il pacchetto completo.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: info e biglietti su iDays.it.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

diretto da Alberto Sordi. E poi proprio mentre stava facendo un sopralluogo, insomma, per il film, che peraltro era ambientato nei quartieri bene di Roma, credo, eccetera, è andata a Porto Rotondo allo Sporting Club, bellissima, bikini streminzito, eccetera, e arriva Donada alle Rose, Pierino Donada alle Rose, che era il costruttore di Porto Rotondo. La vede, dice: la città che ho costruito è bellissima, però non c'è paragone, confronto a Silvia Monti. Silvia Monti, che peraltro io ho conosciuto bene perché era una cliente di mia moglie, Beta Guerreri, e che ha vestito sempre Silvia Monti, ma anche tutte le sue sorelle, una più bella dell'altra, tanto è vero che io, per pigliarle in giro, dicevo che quando erano ragazze erano queste cinque sorelle strafighe da paura, a Bassano del Grappa, inventavano la palla che suo padre aveva comprato un lanciafiamme per tenere lontani i maschi di tutta la valle di Bassano del Grappa, perché arrivati a una certa ora, finita la scuola, si mettevano con i motorini tutti fuori intorno alla villa. Lui era un costruttore edile, intorno alla villa del papà, perché aveva queste cinque figlie meravigliose, ed era, mi faceva molto ridere. Poi a un certo punto la storia con Luigino Donato delle Rose è finita, e Luigino, forse ho detto il nome sbagliato prima, comunque Luigino Donato delle Rose, e si è innamorata di un altro uomo molto povero, perché evidentemente a lei piacevano i poveri ma belli, e si è messa con Carlo De Benedetti, che è uno dei partiti migliori d'Italia, ieri come oggi, anche che ha 90 anni. Purtroppo poi da qualche anno si era malata di una demenza senile ed è stato terribile, però aveva solo 80 anni, per cui insomma poteva andare avanti ancora, e soprattutto le sono strappati per questa malattia maledetta gli ultimi anni. Comunque, ciao Silvia, sei stata simpatica.

0: In salita.
1: E ora parliamo di Giorgia Meloni. Giorgia Meloni che tra l'altro il 21 agosto è aspettata, ma ne parlo dopo anche perché è una cosa molto importante che vi voglio raccontare.

4.000 atleti. Detto questo, comunque, perché ne parlo? Ne parlo perché ho incrociato casualmente, ma ne ho già parlato tra l'altro, ma mi piace ripeterlo. Ho incrociato casualmente una signora che si chiama Nadia Zanola, che mi ha anche scritto, e che ha un'azienda a San Zeno, che è vicino a Brescia, che si chiama The Exterior, ed è un'azienda che produce vestiti, eccetera. E questa qui mi ha detto: sa che io vesto Giorgia La Meloni? Dico: sì, lo sapevo che è vero questo. E perché lei aveva indossato qualche volta, aveva indossato un Armani quando si era insediata come capo del governo da Mattarella, però poi si era anche vestita, che ne so, Ermanno Scervini in un'altra occasione. Però dunque lei porta questi abiti che non sono, diciamo così, greffati, nel senso non hanno questi grandi nomi. Però entrando in un negozio ancora tanti anni fa a Roma, aveva provato questi capi di appunto di Exterior si era trovata bene. Allora ha chiamato in azienda e ha detto: vabbè, senta, li compro direttamente, perché ne ho bisogno di tanti, perché lei si cambia ogni volta che ha questi incontri di non solo di governo, ma anche quando va all'estero, eccetera. E allora ha iniziato a vestirsi con questa, e la signora, questa Nadia Zanola, mi ha detto: pensi, in tanti anni che la vesto non sono mai riuscita a regalarle neanche un foulard. Credo di averlo già raccontato, sto guardando appunto il mio registro Umberto Cappellato, sì, l'avevo già raccontato, però mi piace raccontarlo ancora, perché proprio in questi ultimi tempi, dove leggiamo di queste cronache, di questi ministri che poi alla fine frequentano, poi li ritrovi su barche,

0: insomma, ribadire che se vuoi fare un certo lavoro devi essere meglio di tutti gli altri, insomma, da questo punto di vista Giorgia, piaccia o non piaccia, è inattaccabile.
1: Up and down con Roberto Alessi.

0: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pita.
1: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
2: State zitti, poveri!
3: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

del Teatro Parenti di Milano. Poi andate in Puglia, dove sempre insieme a Sabrina Colle, che è la sua compagna di una vita. E poi è andato ad Andorra, non so se qualcuno ha visto i telegiornali o i giornali, che appunto è andato ad Andorra perché in Liguria, perché c'è una mostra della fondazione Capellini Sgarbi. Capellini era il cognome di sua mamma, Sgarbi di suo papà, hanno messo insieme lui e Elisabetta Sgarbi tutti i quadri che hanno collezionato in questi anni, e adesso hanno fatto una fondazione e c'è questa mostra adesso lì ad Andorra, è partita il 10 agosto se mi pare. Ma la data più importante è quella del 18 agosto. Perché è una data importante quella del 18 agosto? Perché ci sarà la consegna al Tribunale di Roma del CTU. Io non sapevo cosa fosse. Il CTU sarebbe la consulenza tecnica giudiziaria, appunto, per sapere, cioè il consulente tecnico d'ufficio vuol dire proprio questo acronimo. E è molto importante perché ricordo che Evelina Sgarbi, sua figlia, aveva fatto un esposto, credo una denuncia, non ho idea, ma non mi interessa questo, perché diceva che suo padre non aveva la capacità di intendere e di volere. Quindi ci sono state delle udienze, alle udienze Sgarbi ha dimostrato che è più che capace di intendere e di volere, però a quel punto lì il giudice ha detto: facciamo così, chiedo a un consulente tecnico d'ufficio di fare una verifica e poi dopodiché vediamo. Insomma, io sono molto molto fiducioso per questa cosa, anche perché Sgarbi, lo sento, e assolutamente mi sembra, non è più quello di una volta, intendiamoci, però mi sembra più che presente a se stesso. E soprattutto ha di fianco una persona come Sabrina Colle e sua sorella anche, Elisabetta Sgarbi, che sono due persone che gli vogliono bene, per cui non ha bisogno di nessun amministratore di sostegno, e questo lo dico come parere personale.

0: in salita.
1: Volentieri ora parlo di una cosa che mi ha colpito, parlo di Matteo Santoro. Matteo Santoro è quel tuffatore che agli europei di nuoto di Parigi 2026 ha vinto un'infinità cioè due o tre medaglie, una è d'oro insieme a una tuffatrice strepitosa, Chiara Pellicani, che ha vinto addirittura 5 medaglie su 5 gare disputate. Una di queste 5 medaglie d'oro, sottolineo, d'oro, tutte e 5 d'oro, l'ha vinta proprio nel doppio sincronizzato con Matteo Santoro. Ma quello che mi ha colpito di Matteo, che ha 19 anni, ricordo, è che a un certo punto da un anno sta con una persona di cui pare sia molto innamorato, anche se qualcuno mi ha detto che potrebbe esserci stato un allontanamento, ma non è quello importante. Parlo però di un tuffatore come lui, che si chiama Max Linan, ed è un tuffatore, uno bravissimo spagnolo che io non conosco, molto carino, bello come lui, perché gli atleti hanno questo fisico pazzesco, per cui già è facile essere, adesso lo dico per pura invidia, facile. Ecco, sto guardando Umberto Cappellato di fronte a me che indica il suo corpo, se ti permetti di indicare il mio chiamo la polizia. Ecco, detto questo, perché ne parlo? Perché mi ha colpito la naturalezza, la semplicità, proprio senza sboronare, senza dire, senza recriminare, senza ostentare, soprattutto di avere come fidanzato un ragazzo dello stesso sesso. Poi non ho neanche tanto la sensazione che Matteo sia solo gay o sia fluido, insomma non ci interessa, però di questa notizia, la notizia non è quella che sta con un ragazzo, la notizia è che ne ha parlato a 19 anni, ribadisco, con una naturalezza e una noncuranza, come dire, ma sì, c'è lui, però 19 anni, domani non lo so, però nel frattempo nei social fanno il mi piace, i cuoricini, mettono un anito insieme, un anito sarebbe un anno in spagnolo, perché, ripeto, Max Linan è spagnolo. E lui ha condiviso in maniera talmente normale che io mi auguro che diventino tutti come lui nel giro di pochi anni.
0: Up and down con Roberto Alessi.

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
3: Come fossi una bambola.
2: Fatti bravo, rap.
4: E batte tu animale, batte come.
2: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.

0: 21 e 58. Up and Down, i personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi. Up and down, down. In discesa.
1: Amili Carlucci dicono tutti di sì, ma c'è chi dice no, come canta il nostro Vasco Rossi. Perché anche quest'anno si è sparsa la notizia, l'hanno ripresa tutti i siti, l'hanno ripresa tutti gli account del web, eccetera, che Ornella Muti sarebbe diventata una concorrente di Ballando con le Stelle. Dato per sicuro, che bello, festeggiamo, tutta lo staff di Mili Carlucci contenti e felici, e arriva il guastafeste che sono io. Cosa faccio? Chiamo la Muti e dico: oh Francesca, perché si chiama Francesca Rivelli all'anagrafe lei, ma è vero che fai Ballando con le Stelle? Fa: no, assolutamente no. E dico: e perché no? E perché lo scrivono? Perché lo dicono tutti gli anni. Tutti gli anni raccontano sta storia che io faccio Ballando con le Stelle, ma dunque io non lo faccio. E perché non lo fai? Perché inizia un serial, anzi è già iniziato, ma lei al lavoro ci andrà a settembre, dove lei ha un ruolo in, che si chiama Gotico Padano, ed è diretto da Pupi Avati, grande maestro, grande maestro. C'è una ricorrenza per il suo film, c'è un certo film per la casa dalle finestre, un film, un film dalle finestre, quasi dell'orrore, che io non ho capito dall'inizio alla fine. Solo alla fine ho capito che il prete era una donna, e ho spoilerato per chi non l'ha mai visto. Comunque, e dice: per cui io sarò su quel set e non sarò dall'altra parte, ovviamente. Mi dispiace per Mili Carrucci, sarà per un'altra volta. Però c'è un però. Il però è che Ballando con le Stelle parte il 3 ottobre. E diciamo che se lei è lì lì per chiudere con Pupi Avati, non dico che potrebbe andare a fare la concorrente, ma magari ballerina per una notte.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Stasera la luna ci porterà fortuna, la luna ci porterà.
3: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte e Miele, aperti per ferie.

0: Up and Down con Roberto Alessi. Up and down, down. In salita.
1: E ora un tema a me particolarmente caro. Parlo della nazionale cantanti. Io appena si può parlo della nazionale cantanti. Perché? Perché Zucchero, che ha

però hanno pure vinto con la nazionale cantanti. E c'erano diversi artisti presenti, c'era ovviamente in squadra anche Zucchero, e però c'era un calciatore che mi ha particolarmente fissato. Chissà chi è, mi domanda il mio regista Alberto Cappellano. Chi è? Liborio Catagliotti. Liborio Catagliotti è il difensore di Andrea Sempio, per cui diciamo in questa occasione si è mischiata la musica, lo sport e anche la cronaca. Perché Catagliotti appunto è il difensore di Andrea Sempio ed è stato chiamato appunto a fare il calciatore. Pare che lui da ragazzo giocasse a calcio molto volentieri, addirittura me lo presentano come un calciatore, non credo professionista. E però ho detto, ma perché uno gli viene in mente, dico Zucchero, poi non è così sensibile alla cronaca, lo vede in televisione a quarto grado, dice lo chiamo, che se, ci sarebbe, ce lo potevo fare io perché sono più furbo e dico per creare diciamo notizia chiamo il grande avvocato che difende il grande inquisito. E invece cos'è successo? Ho scoperto che Zucchero, ed era anche lui in squadra, ha un figlio che ormai è grande, me lo ricordavo bambino, che si chiama Blu Adelmo, è il nome completo, Blu Adelmo Fornaciari, e si è laureato in legge e fa l'avvocato, ma anche un altro lavoro, il procuratore, credo, non sono sicuro. E doveva fare il praticantato, e da chi è andato a fare il praticantato? Nello studio di Liborio Catagliotti a Reggio Emilia. E così ecco come è nato questo incontro tra la Nazionale Cantanti, Zucchero e Liborio Catagliotti, difensore di Sempio.

0: in discesa.
1: Questo è uno spazio a cui tengo molto. Questa settimana Andrea, che ha 11 anni, ha scritto una lettera aperta e che ha letto in un video, oltretutto lo potete trovare su internet e guardatela se potete, in cui si rivolge ad Antonio De Caro, che è il presidente della Regione Puglia. La domanda è secca e precisa e arriva come un pugno nello stomaco. Perché vuoi tenere il mostro aperto? Chiede Andrea. E il mostro è l'Ilva. Oggi si chiama Acciaierie Italiane. L'Ilva, che è stata fondata nel 1960 a Taranto, come Italsider allora, è un'industria che ha creato solo negli ultimi 7 anni, sono delle stime che, ripeto, racconto quello che ho letto sul web, 11.000 morti. Fate conto che i tumori infantili a Taranto sono molto superiori rispetto ai tumori di tutta la regione Puglia e sono superiori anche a livello nazionale. Addirittura ho fatto dei calcoli, insomma, ho controllato. A Milano, adesso non mi ricordo bene i numeri,

casi di tumori infantili, ossia di bambini da 0 a 14 anni. In Puglia ne abbiamo circa 30-35 anche lì. Ecco, c'è qualcosa che non va ed è palese. Allora, l'ILVA è un problema enorme e infinito. Ed è caro che ha ricevuto questa lettera, non può dire la regione non c'entra, perché se lui deve dare voce a tutti i cittadini pugliesi, tra questi cittadini c'è anche Andrea che ha 11 anni ed è uno degli appellanti, quelli che hanno chiesto alla Corte d'Appello di Milano di bloccare l'ILVA, e ha ottenuto una certa vittoria perché almeno il reparto a caldo, si dice, cioè quello dove ci sono gli antiforni, penso, e quello è stato bloccato. E adesso il 21 la Meloni e Mattarella, il presidente nostro, sarà presente all'inaugurazione dei 20esimi giochi del Mediterraneo. E De Caro ha detto: consegnerò questa lettera alla Presidente del Consiglio e al Presidente della Repubblica e lo ringrazio. Però, caro De Caro, non è che c'era bisogno del suo lavoro di postino per fare, cioè si sa qual è il problema. Il problema avrà affrontato. Ci sono circa 14.000 persone tra dipendenti diretti e indotto, credo che diretti siano sui 7.000 dell'ILVA, e capisco che la gente deve lavorare, però capisco che

Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.

0: Up and Down con Roberto Alessi. Up and down, down. In salita.
1: Oh, qui se il calcio non si dà una regolata viene assolutamente messo in un cono d'ombra da tutti gli altri sport, perché noi abbiamo fatto il mondiale per 3 anni consecutivi, però in compenso ci arriva giù una valanga di medaglie su altri insomma abbiamo appena parlato anche degli internazionali di nuoto di Parigi e degli europei, scusate. E invece ora parlo dell'ennesima medaglia arrivata dai campionati del mondo under 20 di atletica 2026 che si sono tenuti a Eugene, che è nell'Oregon negli Stati Uniti. Perché? Perché una medaglia d'oro è stata vinta da Daniele Inzoli. Daniele Inzoli, che tra l'altro ha un fratello anche lui lunghista, salto in lungo, sto parlando, un lunghista che si chiama Francesco, non so, insomma, lunghista, a me non mi dispiacerebbe essere chiamato lunghista, ma per altri motivi. Detto questo, comunque, scusate la volgarità, lui è figlio di un lombardo e di una signora originaria del Camerun, ed è l'ennesimo artista italiano che quando sale sul palco mostra la bandiera orgogliosa, eccetera, e rende orgogliosi anche noi naturalmente, che però ha in qualche modo delle afrodiscendenze, si dice, perché l'elenco ormai è lunghissimo. Perché io mi ricordo Fiona May, perché vabbè, aveva sposato un italiano di colore, poi diventata italiana, benissimo, e poi Andrew Ho, che anche lui è grande orgoglio, eccetera, ma erano i primi due, perché poi l'elenco è infinito e ne dimentico sicuramente qualcuno, perché a parte, ripeto, Daniele Inzoli e suo fratello Francesco, ma poi anche Marcel Jacobs, che purtroppo si è infortunato, Mattia Furrani, Yeman Crippa, Zainab Dosso, Kelly Dualla, Andy Diaz, Cituro Ali, Sara Curtis, che tra l'altro ha portato adesso proprio a Parigi nel nuoto una medaglia di bronzo. Insomma, l'elenco è infinito ed è questa l'inclusione meravigliosa che tutti

0: In discesa.
1: Permettetemi di parlare ancora invece sempre di sport e soprattutto di questi giovani atleti, e parlo di Stefano Belotti. Stefano Belotti è un ragazzo che ha vinto il bronzo in doppio con Matteo Santoro, ve ne ho parlato anche prima, e mi ha colpito perché ho scoperto la sua storia, ed è una storia che a me mi ha molto molto impressionato, perché lui a Bergamo, credo, era il figlio del gestore del bar della piscina dove venivano fatti anche i tuffi. Lui aveva 4 anni ed era già abbagliato da questi tuffatori, e addirittura quando il papà doveva aprire il bar molto presto, certe mattine, dormiva in un divano letto nel bar proprio dove c'era questo divano, e gli chiedeva di spostare un po' il divano perché potesse inquadrare la finestra che vedeva il trampolino, perché questo bambino quando vedeva il trampolino si sentiva più felice. E per cui a un certo punto il papà ha chiesto a un preparatore atletico di tuffi, uno bravissimo e famoso, gli ha chiesto: scusami, ma non è che vuoi provare con mio figlio? E lui ha detto: vabbè, dammelo, tanto così se non altro non si annoia lì al bar, no? E ha iniziato, e gli ha capito che c'era della stoffa e un talento meraviglioso. Poi cos'è successo? È successo che ormai il ragazzino, parlo di credo di 10-11 anni, arriva a casa un giorno, apre la porta e trova suo papà esanime, colpito da un infarto fulminante, e non c'era più. Disperato ha chiamato alla piscina per raccontare quello che era successo tra i singhiozzi, e ha avuto come la sensazione che la vita lo abbandonasse anche lui. Una storia terribile. E allora ha raggiunto questo allenatore in piscina il giorno dopo e gli ha chiesto se poteva tuffarsi. Perché, ed erano solo loro due, lui e questo allenatore, e è voluto rimanere da solo perché in quel tuffo lui sentiva ancora vicino suo papà, con cui vedeva appunto i tuffatori dalla finestra del loro bar. È una storia bella, è una storia positiva, e veramente mi accarezza il cuore pensare che quella medaglia di bronzo l'ha vinta pensando al papà.
0: Up and Down con Roberto Alessi torna sabato prossimo alla stessa ora.

0: 22 e 58. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Le stelle di domenica 16 agosto. Buona giornata a tutti. Ariete, tu hai grandi pianeti a favore, Giove, Saturno e il Sole, però è come se ci fosse un problema da superare, come se negli ultimi due mesi nell'ambito del lavoro ci sia stata un po' di confusione. Alcuni hanno dovuto addirittura sospendere un certo progetto, però si cade in piedi proprio perché questo cielo alla fine offre delle soluzioni. Intanto cerca sostegno nella famiglia. Oggi la luna opposta chiede di non fare le ore piccole. Toro, buon cielo, soprattutto per i sentimenti, il lavoro resta fermo, lo sappiamo, ma dal 24 si recupera e le spese possono creare qualche preoccupazione. Tu hai una grande energia, un grande fascino, puoi affrontare questa giornata al meglio. Gemelli, Luna e Venere favorevoli. Direi che il segno dei Gemelli in questo mese di agosto ha veramente l'opportunità di uscire fuori da situazioni complicate. Chi sta affrontando un problema personale, legale, forse ha sbagliato nel passato, ma adesso piano piano si può riuscire a trovare anche un escamotage, una soluzione per evitare qualche conflitto in casi estremi. Evita la routine in amore. Cancro, possibile nostalgia per il passato, per vecchie abitudini, non lasciarti prendere dalla malinconia e cerca occasioni semplici per divertirti. Leone, luna favorevole e grande fascino, ottima giornata per amare. Tra l'altro sei come un maniaca, le persone ti guardano con grande interesse, incontri, relazioni, possono nascere o ripartire da adesso, puoi attirare facilmente l'attenzione di chi ti piace. Vergine, non rovinare Ferragosto pensando al lavoro, lo sappiamo che sarà da fine mese che avrai delle risposte in più. Certo, i cambiamenti ci sono stati o per tua scelta o perché si sono concatenate alcune situazioni che hanno portato la chiusura di un certo programma o progetto. Oggi dedica tempo all'amore e alla famiglia, a tutto ciò che ti rende felice. Bilancia, ottimo cielo, anche se Saturno opposto invita a fare i conti soprattutto con le persone poco sincere. Quindi nell'ambito del lavoro attenzione a tipi troppo complicati, competitivi, a chi ti sorride ma in realtà non è dalla tua parte. I progetti iniziati in passato comunque sono più solidi perché Giove è favorevole. La cosa che mi piace di più oggi è l'amore. L'amore favorito, Venere e Luna sono proprio nel tuo segno zodiacale. Insomma, datti da fare. Scorpione, relax dopo giorni complicati. Mercurio può portare qualche spesa a contrattempo, ma oggi è meglio pensare all'amore e recuperare serenità. Sagittario, molto positiva questa giornata. Luna, Giove e Saturno aumentano l'entusiasmo, la capacità di coinvolgere gli altri. Mi piace molto l'accoppiata Sagittario-Bilancia, Sagittario-Leone. Ottimo momento per uscire, organizzare e vivere nuove esperienze. Capricorno, oggi Luna e Venere accigliate spiegano che in famiglia ci vuole tanta pazienza. Tu sei un tipo che si carica le responsabilità sulle spalle, lo dico sempre, ma ogni tanto gli altri si approfittano di questa tua generosità. Non bisogna tirare troppo la corda oggi con te perché sarai un po' impaziente, intollerante. Acquario, che cielo con Venere e Luna favorevole. Lasciamo da parte i problemi di soldi e lavoro, pensiamo invece proprio alle relazioni sociali, agli incontri, perché in questo periodo puoi sentirti più amato e oltretutto chi è single può fare anche incontri speciali se si mette in giro all'opera. Buona giornata a Pesci, abbiamo visto giornate pesanti soprattutto all'inizio della settimana, adesso bisogna divagarsi. Tra l'altro martedì e mercoledì, lo anticipo, saranno giorni attivi anche per quanto riguarda le intuizioni, le piccole fortune, gli incontri, insomma andiamo verso una fase più stabile e questo naturalmente farà piacere a te e a quelli che ti circondano. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina alle 6.

Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 90, 1993.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere, nel mare in tempesta.

0: Mezzanotte e tre.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazzi.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1971.

0: Luna
1: e uno.
0: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2005.

0: 1:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.